0: Radio Verona.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Fattori.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Sai?
1: Ehi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013 Davide Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso Davide Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Spaccata nella notte in via Sottoriva con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona, a pochi passi da Sant'Anastasia, mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, riuscendo ad entrare e a rubare la cassa. E sempre nella notte tra sabato e domenica c'è stato un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma in piazzetta Pescheria, a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari nella città antica. Torna la microcriminalità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 20 luglio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. E dunque una spaccata nella notte tra sabato e domenica in via Sottoriva. I malviventi sono entrati con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona, sfondando la porta, il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, il civico 9, riuscendo ad entrare e a rubare la cassa. Basso il bottino, ammonta circa 60 euro. È più il danno subito, ha detto la titolare, considerato che ora dovrò rifare la porta. E l'orribile sensazione di sentirsi violati in casa propria. È la prima volta che accade in 24 anni. E a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari, torna dunque la paura. Un altro colpo, fortunatamente andato a vuoto, quello alla pizzeria Gemma, a pochi passi di distanza in piazzetta Pescheria. Fortunatamente quello non è andato a buon segno, ovviamente, per i malviventi. E non è la prima volta che accade in quella zona. Lo scorso ottobre è avvenuta una rissa in cui è rimasto ferito l'esercente Davide Veneri dell'osteria Verona Antica. Poi bande che di notte compiono vandalismi soprattutto sulle auto in sosta. Serve un presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, soprattutto negli orari notturni, dice Michele Abrescia, referente del comitato di residenti della città antica Verocentro. Domani giornata di lutto per i funerali di Osvaldo Bagnoli, che saranno trasmessi in diretta su Telearena e anche sul sito del giornale L'Arena. Il servizio di Mario Puliero.
4: Verona si prepara a dare il suo affettuoso saluto ad Osvaldo Bagnoli martedì pomeriggio nella Basilica di San Zeno e vuole farlo nel rispetto di un personaggio che con il suo comportamento, con la sua vita, ha trasmesso sobrietà, passione, competenza e concretezza. E proprio per questo Questura, Polizia Locale, Curia e Comune di Verona stanno definendo nei dettagli l'organizzazione della giornata di lutto cittadino di martedì, con i funerali alle 15 che richiameranno di certo migliaia di persone provenienti anche da altre regioni. La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, e sarà presente il gonfalone della città di Verona. Da Folgaria scenderà tutta la squadra dell'Hellas al gran completo, con in testa l'allenatore Marco Baroni, che venerdì ha usato parole dolci e pieni di affetto nei confronti di Osvaldo Bagnoli. E non mancheranno ovviamente i suoi ragazzi, non solo quelli dello scudetto, ma anche quelli che hanno indossato la maglia gialloblu nei 9 anni di permanenza all'Hellas di Bagnoli. Il servizio diocesano comunicazioni sociali curerà le riprese della cerimonia all'interno della basilica, che saranno poi proiettate su un maxischermo che verrà sistemato in piazza San Zeno. Le immagini saranno inoltre trasmesse in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena.
3: Vento e grandine, gravi danni l'altra notte a Villafranca, ma anche nel Valeggiano e nella Bassa, da Legnago a Boschi Sant'Anna, a causa del maltempo. A Villafranca il nuovo tetto delle scuole medie è volato via, strappati i pannelli fotovoltaici, coperture di capannoni. Abbattuti decine di alberi, tra cui il cetro al castello. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle, è stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di AMIA svolge quotidiano servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni mercoledì. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Aveva ferite alla testa, la cui causa, secondo una prima ricostruzione, provocata dall'impatto violento con il terreno, sarà chiarita dall'autopsia disposta dal PM Stefano Aresu. E sono le 7:05. È tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Uno sguardo al traffico, soprattutto sulla 22, problemi in direzione sud tra Carpi e allacciamento con la 1, 6 km di coda e coda di mezzi pesanti anche in direzione nord tra Bressanone e Brennero. Gli autovelox da oggi fino a domenica prossima 25 luglio. Via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba e via Belfiore.
2: Meteo.
3: E dunque è in corso il temporale previsto e quindi molto nuvoloso con piogge e rovesci al mattino, assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio anche in tarda mattinata con rasserenamenti in serata. La temperatura massima sarà di 30 gradi, al momento sono 24 gradi in città.
2: Radio Verona

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E allora eccoci qua in questo lunedì 20 luglio 2026 con la Spagna campione del mondo. Chi di voi tifava Argentina è andata male, ma insomma noi dovremmo tifare Italia, no? Purtroppo quest'anno, non solo quest'anno, e sottolineo ancora purtroppo, l'Italia non era ai mondiali e dunque ciascuno di noi immagino tifava per una squadra o l'altra, insomma a seconda delle inclinazioni, delle passioni. Ovviamente è andata bene per chi tifava Spagna, ma devo dire la verità che per tutta la partita, supplementari a parte, la Spagna era decisamente superiore, quindi il mondiale alla Spagna, titola il Corriere della Sera, il pianto di Messi ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. Ed è andata così. Scrivetemi se siete contenti, se siete felici o amareggiati o avete pianto come i tifosi argentini. Ma andiamo a parlare anche degli altri argomenti, andiamo a vedere che cosa titola il Corriere. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al pilastro di Bologna, dove aveva abitato anni fa e dove ha iniziato a dare in escandescenze. Sarà la magistratura a chiarire. Il video della tragedia è scioccante. L'uomo oramai senza vita con le manette e le caviglie legate davanti ai soccorritori. La sorella accusa. Il sindaco di Bologna: fare luce è necessario. La questura ha già messo a disposizione del PM le immagini delle body cam degli agenti. Poi Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, visita in cella di Salvini e di Bignami di Fratelli d'Italia. L'intervista a Tajani, lui ha sbagliato, ora però il perdono. Poi Trump ieri tra gli spalti dello stadio ha dichiarato di invidiare i calciatori, che bella vita, dice. Poi torniamo alle cose serie. Iran USA di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Un'altra notte di attacchi incrociati tra USA e Iran. Le forze armate statunitensi hanno messo nel mirino le unità di Teheran responsabili dell'azione in Giordania, che è costata la vita a due soldati americani e che ha distrutto caccia ed elicotteri. La reazione ha colpito strutture iraniane di sorveglianza militare lungo tutta la costa dello stretto e linee di difesa aerea. Inoltre le forze statunitensi hanno bombardato il sito della centrale nucleare civile in costruzione di Darkovin. Israele si dice pronto a intervenire. Strage di Via D'Amelio, l'anniversario, l'omaggio a Borsellino. Mattarella, un simbolo della nostra riscossa civile. Poi, se un chicco di grandine pesa due etti, cadono sfere di ghiaccio del diametro di 7-8 centimetri. L'esperto spiega le cause. Il cielo ha cambiato umore e colore, il vento forte, 80.000 fan corsi a Milano tra il palco e l'ippodromo di San Siro e la casita, la replica di un monopiano di Porto Rico che accompagna l'artista Bad Bunny nel tour mondiale. Hanno smesso di ballare e cantare per aprire gli ombrelli e cercare riparo dal rovescio d'acqua e dai chicchi di grandine grossi come palline da golf. 6 feriti in testa sono finiti all'ospedale. Purtroppo con il cambiamento climatico, quando piove, quando c'è un temporale, si teme sempre il peggio. Le 7:20 minuti.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: la domenica.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Le 7:27 minuti, tra pochissimo anche le news, ma diamo uno sguardo alla stampa. Muore mentre gli agenti lo bloccano. È accaduto a Bologna, nessuno sembra essersi accorto che Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni, marocchino, stava morendo. Eppure lui ha chiesto aiuto più volte, mentre i poliziotti e un giovane senza maglietta gli stavano sopra tenendolo a terra cercando di ammanettarlo. È mezzogiorno quando il quartiere Pilastro, ultimo presidio di edilizia popolare alla periferia est di Bologna, zona multietnica, socialmente attiva, la volante della mobile interviene su diverse chiamate anonime del vicinato. Qualcuno sta dando in escandescenze, schiamazza, era proprio il 42enne appunto che poi è morto. La sorella grida: me l'hanno ammazzato. Allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bambini, un'altra piscina, un'altra tragedia sfiorata. È accaduta ieri pomeriggio in un circolo sportivo alle porte di Roma, 8 bagnanti intossicati dal cloro, forse messo in eccesso. Poi, legittima difesa, Salvini accelera sulla nuova legge, frattura a destra. Giornalista ucciso e bruciato, il giallo nel Salernitano. Sono intervenuti per spegnere un incendio, hanno trovato il corpo carbonizzato di un giornalista sportivo. È successo a Deboli, in provincia di Salerno. E poi naturalmente furia rossa, mondiale agli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta, per Messi triste addio, a Spa Antonelli piega Leclerc e allunga le due immagini più belle della domenica di sport. Andiamo a vedere anche la Repubblica. Morire nelle mani dello Stato, apre con quanto accaduto a Bologna. Nel quartiere Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella: l'hanno ammazzato. Aiuto, basta, queste le ultime parole del 42enne morto a Bologna. Un video lo mostra a terra, faccia in giù, bloccato dagli agenti sotto gli occhi dei soccorritori. La questura di Bologna fa sapere che le bodycam dei poliziotti verranno messe a disposizione dei PM. Lega e Fratelli d'Italia difendono le forze dell'ordine. Il sindaco Matteo Lepore in piazza per chiedere verità e giustizia. Poi, non punibile qualsiasi reazione, la Lega riscrive la legittima difesa. Spagna campione davanti a Trump, l'uomo del destino vestito di blaugrana. Poi Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Alle 7:30 le news.
2: Radio Verona notizie.
4: Buongiorno dalla redazione mondiale. In primo piano al MetLife Stadium, la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale. Il CENTCOM ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, ha detto Trump. Un soldato americano è morto e un altro è rimasto ferito durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Una nave sarebbe in fiamme nello stretto di Hormuz. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le scandescenze dell'uomo. Bloccato dagli agenti alla presenza dei sanitari, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia e la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera, costato alla Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla 22, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento A1, 6 chilometri in direzione Modena. In direzione Brennero, coda di mezzi pesanti tra Bressanone e Brennero, carreggiata nord. Da oggi sino a domenica 25, gli autovelox sono in via Calvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba e via Belfiore. Buon viaggio quando sono le 7:32 minuti.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
0: Estate. Radio Verona, estate.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7.41 di questo lunedì 20 luglio, andiamo a vedere il giornale che cosa titola esclusivo La verità di La Vitola. Due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. Mi ha chiamato alle 3.30 del mattino, siamo stati al telefono per circa due ore. Ecco tutta la verità del faccendiere sul caso. Così titola il giornale. La sentenza che fa discutere, fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce, dall'opposizione vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. La sinistra avvia la mostrificazione di Mario Roggero, scava nel suo passato, riporta alla luce presunti episodi di violenza contro l'ex fidanzato della figlia. Uomo muore in manette, relegato ad un trafiletto, mentre altri giornali ne fanno l'apertura. Aveva colpito una volante, dopo la colluttazione è morto nella tarda mattinata di ieri a Bologna dopo essere stato ammanettato dalla polizia al termine di una colluttazione. Finisce la favola Messi, la Spagna conquista il secondo mondiale, Argentina in 10, KO a New York. Con l'immagine di Messi a testa bassa, appunto, che esce dal campo. Poi lei 15 anni, lui 26 e una moglie, lo scandalo estivo Sandrelli Paoli. Si ricorda appunto lo scandalo all'epoca di Stefania Sandrelli con Gino Paoli. E poi sempre per lo sport, Kimi, sesto trionfo al lungo mondiale, un italiano vince a Spa dopo 73 anni. Le 7.43 minuti.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 7:50 minuti, proseguiamo andando a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Roggero in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019, scrive il Fatto. Con Salvini a Montecitorio, in piazza, la Lega, il leghista ormai fisso nel carcere di Bollate, manda avanti i Borghi con una legge da Far West, i forzisti lo scaricano e Meloni sfida Mattarella, ho detto io a Nordio di istruire la Grazia. Poi, il Fatto Economico, ITA, una svolta mancata sulle ceneri dell'Alitalia, problemi per conti, aerei e mercato, senza l'effetto cambi, il 2025 si è chiuso in perdita per la compagnia aerea. I pochi velivoli limitano lo sviluppo mentre i passeggeri restano in calo. Poi calcio, finiti i mondiali del fatturato per Infantino, prima i soldi, il pallone viene dopo, solo business, titola Il Foglio. Lezioni mondiali dai modelli di Spagna e Argentina, due diverse politiche economiche, problemi analoghi, e Sanchez e Milei pensano già alla partita delle elezioni 2027. Quindi Messi e Yamal, i due simboli, diciamo, dell'Argentina e della Spagna, e due diverse politiche economiche per i paesi, fa questa analogia Luciano Capone in prima pagina sul Foglio. Poi non sparate sullo Stato di diritto, difesa, vendetta privata, giustizia sommaria, il caso Roggero contro la politica che rincorre le pulsioni peggiori dei social e del paese, contro i giudizi affrettati sulla pena, spunti garantisti per non spararla troppo grossa quando si parla di sicurezza e Stato di diritto. Poi, vizi e virtù dell'autovelox, disattivati 850 rilevatori non omologati. Sanatoria di fatto per gran parte degli altri, si riaccende così un dibattito che non riguarda gli eccessi di velocità, ma il conflitto tra ragion di Stato e diritti individuali. 7:53 minuti.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.

0: Sono le 7:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Spaccata nella notte tra sabato e domenica in via Sottoriva, con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona a pochi passi da Sant'Anastasia. Mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, riuscendo ad entrare e a rubare la cassa. E sempre nella notte tra sabato e domenica c'è stato un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma in piazzetta Pescheria. A pochi giorni dal furto nella vetrina della gioielleria di Porta Borsari torna la microcriminalità in centro. Hanno rubato circa 60 euro, dice la titolare dell'osteria di Sottoriva, ma dovrò rifare la porta. Orribile la sensazione di sentirsi violati in casa propria, la prima volta che accade in 24 anni.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 20 luglio, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Domani giornata di lutto per i funerali di Osvaldo Bagnoli, che saranno trasmessi in diretta su Telearena e sul sito del giornale. Il servizio di Mario Puliero.
7: Verona si prepara a dare il suo affettuoso saluto ad Osvaldo Bagnoli martedì pomeriggio nella Basilica di San Zeno, e vuole farlo nel rispetto di un personaggio che con il suo comportamento, con la sua vita, ha trasmesso sobrietà, passione, competenza e concretezza. E proprio per questo Questura, Polizia Locale, Curia e Comune di Verona stanno definendo nei dettagli l'organizzazione della giornata di lutto cittadino di martedì, con i funerali alle 15 che richiameranno di certo migliaia di persone provenienti anche da altre regioni. La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, e sarà presente il gonfalone della città di Verona. Da Folgaria scenderà tutta la squadra dell'Hellas al gran completo, con in testa l'allenatore Marco Baroni, che venerdì ha usato parole dolci e pieni di affetto nei confronti di Osvaldo Bagnoli. E non mancheranno ovviamente i suoi ragazzi, non solo quelli dello scudetto, ma anche quelli che hanno indossato la maglia gialloblu nei 9 anni di permanenza all'Hellas di Bagnoli. Il servizio diocesano comunicazioni sociali curerà le riprese della cerimonia all'interno della basilica, che saranno poi proiettate su un maxi schermo che verrà sistemato in piazza San Zeno. Le immagini saranno inoltre trasmesse in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena.
5: E la Polizia Locale, d'intesa con la Questura, adotterà diversi provvedimenti viabilistici per garantire il flusso verso la Basilica e gestire la sicurezza del quartiere. Dalle 10 su tutta Piazza San Zeno verrà imposto il divieto di sosta, con rimozione per chi non dovesse seguirlo. Il Comune provvederà alla rimozione delle fioriere della piazza, sempre per questioni di sicurezza. Verrà poi organizzato un percorso protetto con transenne, mentre all'esaurimento dei posti in Basilica i cittadini potranno rimanere a seguire i funerali di Bagnoli sul maxi schermo allestito anche in piazza Corrubio. La circolazione sarà sospesa dalle 12:30. Il feretro verrà scortato dai motociclisti della polizia locale, dalle camere mortuarie dell'ospedale di Borgo Roma fino all'arrivo in basilica. Sarà previsto anche tutto un servizio d'ordine di sicurezza parallelo. Verrà organizzato un servizio sanitario gestito dal SUEM, considerate anche le alte temperature di questi giorni. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita poco distante mercoledì dal monumento della divisione Acqui in circolazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge quotidiano servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Aveva ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione provocata dall'impatto violento con il terreno. La conferenza delle donne democratiche del Veneto, riunita l'altro ieri a Padova nella sede del PD, ha eletto come nuova portavoce regionale la veronese Sabrina Ugolini, che succede a Claudia Longhi. Erano presenti tra le tante partecipanti la portavoce nazionale Roberta Mori, la consigliera regionale Chiara Luisetto, le portavoce provinciali, le delegate, le componenti delle commissioni di garanzia presiedute da Michela Bortolozzo. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
8: Buongiorno Francesca. Marco Baroni ha visto quel che voleva nel primo test stagionale dell'Hellas ieri a Folgaria, 8-1 il finale contro il Rovereto, quarto nell'ultima stagione d'eccellenza trentina, test relativo per il Verona ma indicativo per quello che deve essere il percorso del Verona, almeno tattico, il 4-2-3-1 su cui ha lavorato Baroni dall'inizio del ritiro. Naturalmente un pomeriggio dominato dal silenzio, dominato dagli occhi lucidi dei tifosi per Osvaldo Bagnoli, lo striscione dell'Hellas Army e poi la presenza di Mimmo Volpati in silenzio con il resto della squadra poco prima dell'inizio della partita. 8-1 con due di Suslov, il primo della stagione proprio di Suslov, poi Sarr assolutamente vivo con Bawi, Castanos, Bradaric, nella ripresa Isaac e Bermesan a chiudere il quadro. Verona che è partito con le ali in porta, con Oyegoke, Edmondson, Coraz e Bradaric in difesa, la difesa più logica, Bernede e Castanos a fare i due centrali. Quello che è un vuoto in questo momento per il Verona, nessuno dei due sarà uno dei due centrali del Verona. Verona che va decisamente su Boinen del Venezia, non su Condé, che ha rescisso il contratto con Venezia per problemi fisici. Condé individuato proprio come il centrocampista di quantità di quello che sarebbe stato il prossimo Verona, ma Condé va escluso decisamente dalla lista dei candidati di Sean Sogliano. Per il resto la fase offensiva, quella con Sarr, con Arrui, con Suslov, con Bawi. Nel secondo tempo bene soprattutto Cerboni, suoi uno contro uno, secondo tempo con Perilli, Calabrese, Sossager, Corradi e Frese, Charlize, Iellu in mezzo al campo, poi De Battisti, Akale con Isaac, Cerbone e Bermesan. Questo il Verona, un gol evitabile preso da Leali, la punizione di Grossi per il gol del 3-1 da parte del Rovereto. Per il resto una sgambata produttiva, uno stacco rispetto ai giorni di lavoro intensi di Folgaria. L'allenamento di questa mattina, l'unico della giornata, fra poco meno di due ore alle 10, mercoledì altro test contro la Virtus Borgo Venezia di Gigi Fresco. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro, le 8:08, arriva il meteo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
5: E dunque rovesci, fine dei fenomeni intorno alle 9.30 del mattino con ampi rasserenamenti e con temperatura massima che arriverà sino a 30 gradi. Al momento sono 24 gradi in città.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.

0: 8:22, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa dopo le news, ovviamente con lo sport. Abbiamo sentito anche l'amichevole di ieri dell'Hellas, le prime indicazioni a mister Marco Baroni, ovviamente l'oroscopo e tutta la nostra programmazione del mattino. Proseguiamo con la rassegna stampa con il Gazzettino. Sicurezza, nuove polemiche a Bologna, marocchino viene immobilizzato a terra dalla polizia e muore. La politica si divide. Caso Roggero, Salvini legittima difesa, subito una norma. Forza Italia frena, Conte no al diritto di vendetta. Ma a Bologna un marocchino immobilizzato dalla polizia muore tra le mani degli agenti, il dibattito si infiamma. Attacchi social, Giordani denuncia l'attivista verde, sindaco di Padova, basta, coinvolta anche la mia famiglia, la replica è critica politica. Il sindaco di Padova Giordani dice basta davanti all'ennesimo attacco, subito sul web ha deciso di querelare, non posso tutelare che si mettano in mezzo i miei figli e i miei nipoti, anche sui social certi limiti non vanno superati. Fa presto a dirlo. La denuncia è stata presentata nei confronti di Gianluca Stefani, 26enne, attivista ambientalista noto alle stanze della politica padovana. Giordani si è convinto ad appellarsi alla giustizia dopo aver letto un paio di interventi di Stefani su Facebook. La Spagna domina e trionfa, Messi non salva l'Argentina, il mondo se lo prendono i più bravi, ossia quelli che giocano meglio. Anzi, gli unici che giocano, scrive appunto il Gazzettino. La Spagna campione del mondo con pienissimo merito e si cuce sul petto la seconda stella dopo quella di Johannesburg del 2010. Anche stavolta l'apoteosi arriva ai supplementari. Il racconto storie d'eroi dell'altro mondo, uno spettacolo di 39 giorni. Poi sempre dalla prima pagina del Gazzettino, Portogruaro schianto in bici contro un albero, grave un ciclista di soli 16 anni. E infine Slow Food Veneto, festa sui Colli Eugani, 40 anni in ricordo di Carlo Petrini.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Una tempo reale.
1: 8 e 30 minuti prima di dare la linea alle news, andiamo a vedere Il Sole Italia oggi, ovviamente la Gazzetta. Il Sole titola: depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili ma erosi del carovita, ecco chi ha perso la liquidità da Milano ad Asti. Forfettari: il 46% non supera 20.000 euro, solo 81.000 partite IVA in flat tax dichiarano ricavi maggiori di 80.000 euro. Le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Ed è stato così anche a Verona, dove le biblioteche, in un'epoca di social, hanno davvero riscosso interesse, tanto da avere un aumento, da registrare un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Secondo l'ultima indagine Istat, i giovani fra gli 11 e i 24 anni registrano la percentuale più alta di utenti assidui delle biblioteche. Il 30,9%, più del doppio della media. Questa finalmente è una bella notizia. Poi Italia oggi, pagelle ISA, cambio di passo. Non è più soltanto un voto da esibire per ottenere benefici premiali, ma diventa una leva fiscale con effetto su nuove proposte del concordato e imposta sostitutiva. Poi chiudiamo ovviamente con Mondo Rosso: Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0. La Roja dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. Il mondiale rosso, scrive Stefano Barigelli, il rosso della Spagna che con un lampo nel supplementare ha strappato il titolo dai piedi geniali di Messi. Quando l'Argentina era in 10, ha vinto la squadra migliore, direi che ha riassunto in poche righe quanto è accaduto ieri. Poi Formula 1, Super Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. 8:32 minuti.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondiali: al MetLife Stadium la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Ed è almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sicaia. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. 2 persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più, nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Assorbimento dei fenomeni e quindi della pioggia, anche se già non piove più praticamente, in tarda mattinata, tra un paio d'ore, con ampi rasserenamenti e temperatura massima che oggi arriverà sino a 20 a 30 gradi, la minima è di 22 gradi, sono proprio 22 i gradi che si registrano in questo momento in città quando sono le 8:35 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le 8 e 50 minuti in questo istante. Abbiamo già raccolto dai vigili del fuoco le prime, diciamo, i primi interventi, anzi, che sono già iniziati questa mattina presto, ancora prima del temporale che si è abbattuto sul nostro territorio, anche se ha già smesso di piovere, almeno qui a Verona, poi probabilmente in provincia no. Ma ecco i primi interventi, come dicevo, dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, soprattutto nella zona tra Butta Pietra e la Bassa Veronese, alberi pericolanti, alcune piante divelte dal vento di questa mattina, ma danni ben più seri li ha fatti il temporale dell'altra notte, soprattutto in provincia. L'ondata di maltempo ha flagellato la provincia macchia di Leopardo, ha distrutto frutteti e scoperchiato anche strutture aziendali. Noi ne parliamo in linea telefonica con il presidente di Coldiretti, Alex Vantini. Buongiorno Vantini, buona giornata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, danni ingentissimi all'agricoltura, tra l'altro in una fase molto delicata, no, per le piante da frutto. Vantini, questa per l'agricoltura è una fase delicata.
1: Sì, è una fase, diciamo, di in alcuni casi di raccolta, se pensiamo alle zuppate, alle pesche, in alcuni casi siamo verso le fasi finali dell'ingrossamento frutto, quindi sicuramente una fase molto delicata che preparava magari le raccolte più autunnali, come possono essere le mele o estive, come possono essere appunto le mele e i kiwi. Purtroppo c'è stata forte grandine vento che hanno colpito nella notte tra sabato e domenica diverse aree della provincia di Verona, interessando una fascia davvero molto ampia. Parliamo sì di tutta la zona sud di Verona, appunto da Isola della Scala, San Pietro di Morubio, Salizzole, Concamarise, Cerea, fino a spostarsi poi anche Lignago Terrazzo e Villa Bartolomea.
0: Sì.
1: Quindi ci sono state appunto grandine abbondanti con raffiche di vento, in alcuni casi la grandine sembrava scendere, diciamo, in orizzontale, e questa ha flagellato davvero diverse culture.
0: Sì, poi tra l'altro la grandine, no, il vento associato sono la cosa peggiore per l'agricoltura, quindi danni ingentissimi. Soprattutto in quale zone, Vantini, ci specifichi, circoscrivi un po' meglio la zona?
1: Ma allora, sicuramente interessato anche dell'area del Villa Franchese, quindi coinvolgendo la parte del territorio di Somma, insomma Campania, ma anche Taleggio.
0: Sì.
1: Dopodiché è interessato la parte nord, diciamo, della zona di Bovolone, così come la zona di Salizzole, Cerea, come dicevo prima, e poi è proseguito verso Lignago, Terrazzo, Villa Bartolomea, Bevilacqua, Roverchiara, quindi è una zona abbastanza ampia di quella che è l'area sud di Verona. Ovviamente in tutte queste zone di cui citavo prima ci sono diverse culture, se pensiamo appunto alla zona sud, tabacco e mais, che ripeto sono stati colpiti in maniera molto abbondante, ma sia nella zona di Legnago così come nel Villa Franchese sappiamo che ci sono anche diverse produzioni frutticole, e quindi sia pesche che kiwi che mele sono stati, insomma, colpiti da forti grandinate.
0: Oltretutto, oltre che le produzioni, anche le infrastrutture, no? Diverse aziende sono state colpite, e qui si parla anche di danni piuttosto ingenti.
1: Purtroppo sì, quando ci sono queste evidenti anomalie climatiche con caldo record, poi spesso arriva il temporale estremo e colpisce ovviamente le campagne, le produzioni, ma anche poi quelle che sono le strutture con il forte vento. Ne abbiamo assistito più episodi in realtà questa estate, purtroppo segnata dal gran caldo, ma di conseguenza poi da gravi fenomeni temporaleschi.
0: Ormai sono una costante questi fenomeni temporaleschi.
1: Purtroppo, e diverse aziende hanno subito danni appunto anche alle strutture, mettendo in serie difficoltà poi la stessa azienda.
0: Ecco, qui poi partirà la macchina dei risarcimenti, che però negli ultimi anni si è rivelata piuttosto, no, lenta, a dir poco, inadeguata, come la vuole definire.
1: Purtroppo sì, perché siamo di fronte appunto a cambiamento climatico, anzi ormai è una propria emergenza, gli eventi meteorologici sono diventati una costante, pure la gestione dei risarcimenti è rimasta legata un po' a logiche diciamo ormai superate, e la stessa cosa per quanto riguarda quella gestione del rischio.
0: Sì.
1: Ormai serve uno strumento che permette di tutelare quello che è il reddito agricolo in tutto per tutto attraverso strumenti assicurativi, mutualistici, ma chiaramente che devono essere adeguati al momento. Purtroppo le aziende si ritroveranno a non raccogliere nulla dopo mesi di fatica in una stagione già segnata da aumenti importanti per quanto riguarda per esempio i carburanti elettrici.
0: Stavo per sottolinearlo io, Vantini, adesso dovremmo purtroppo assistere anche ad aumenti dei prezzi, come abbiamo visto Verona è la seconda città in Italia dopo Ferrara quanto di inflazione, con un rincaro pesante anche sugli alimentari, no, rispetto agli scorsi anni. Ecco, dovremmo assistere ad ulteriori aumenti dei prezzi per frutta e verdura, secondo lei?
1: Ma questo non è detto perché, ripeto, la zona è stata circoscritta al territorio veronese. Di certo quelli che comunque sono gli aumenti che molto spesso si trova a pagare il consumatore, che trova poi sui banchi, sugli scaffali di quella che è la distribuzione, poi non corrispondono a un aumento significativo dei prezzi in campagna. Quindi
0: sì.
1: Sicuramente, come sempre, denunciamo un atteggiamento in alcuni casi anche speculativo lungo la filiera della distribuzione. Dicevo tutto che
0: sì, la stiamo un po' perdendo, comunque abbiamo capito il concetto. Chiaro. Presidente, lo dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buona giornata, buon lavoro al presidente di Coldiretti, Alex Vantini. A lei. A risentirci, grazie, buona giornata. Le 8:55 minuti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
12: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
0: E anche oggi si chiude la nostra mattinata insieme, tra qualche istante le news. A tra poco.
16: Sono le 9 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
17: Verona Top News.
0: Vigili del fuoco ancora impegnati in diverse zone, da Butta Pietra ad alcune località della Bassa, per ripristinare la carreggiata dopo il forte vento di questa mattina e alcune piante pericolanti. E come abbiamo sentito, gravi danni l'altra notte a Villafranca, ma anche nel Valeggiano, nella Bassa, da Legnago a Boschi Sant'Anna, per il maltempo, soprattutto per il vento e la grandine. A Villafranca il nuovo tetto delle scuole medie volato via, strappati i pannelli fotovoltaici, coperture di capannoni, abbattute decine di alberi, tra cui il cedro e il castello.
17: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 20 luglio, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Spaccata nella notte tra sabato e domenica in via Sottoriva, con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona, a pochi passi da Sant'Anastasia, mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva al civico 9, riuscendo ad entrare a rubare la cassa, magro il bottino, circa 60 euro. Sempre nella notte tra sabato e domenica, probabilmente durante il temporale e la pioggia battente che ha allontanato i clienti, c'è stato un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma in piazzetta Pescheria, a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari. Dunque, in centro storico torna la microcriminalità. Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tommasi ha proclamato il lutto cittadino. Previsti anche provvedimenti specifici della viabilità maxischermo e diretta televisiva su Telearena. Domani in Basilica ci saranno anche i ragazzi di Marco Baroni. Tutta l'Hellas, dai giocatori alla dirigenza, ritornerà dal ritiro in Folgheria per le celebrazioni. Ieri intanto, proprio a Folgheria, i gialloblu sono scesi in campo contro il Rovereto e i tifosi hanno sistemato un lungo striscione, condottiero silenzioso, storia e leggenda di questa città. Osvaldo Bagnoli, Verona ti rende onore. Mentre dopo il minuto di silenzio, l'ex giocatore Domenico Volpati ha sistemato un mazzo di fiori. E la polizia locale, d'intesa con la questura, adotterà anche diversi provvedimenti viabilistici per garantire il flusso verso la Basilica e gestire la sicurezza dell'intero quartiere. Dalle 10 su tutta Piazza San Zeno verrà imposto il divieto di sosta con rimozione. Il comune provvederà alla rimozione delle fioriere della piazza per questioni di sicurezza. Verrà poi organizzato un percorso protetto con transenne, mentre all'esaurimento dei posti in Basilica i cittadini potranno rimanere a seguire i funerali di Bagnoli sul maxi schermo. La circolazione sarà sospesa dalle 12:30. La guerra è scoppiata formalmente dopo la perdita dell'ATER, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, consegnata dalla regione del presidente Stefani nelle mani dell'alleato sulla carta meno pericoloso Forza Italia. Uno schiaffo che alla Lega forse non si aspettavano, la presidenza dell'ATER che sembrava nelle mani del Carroccio con la conferma di Matteo Mattuzzi e che invece per contrasti interni alla Lega veronese tra l'ala di Borchia, dei consiglieri regionali Pressi ed Elisa De Berti e di Filippo Rigo è andata il forzista Emanuele Tosi, che era vice uscente. In realtà di mezzo c'è una partita ben più rilevante per il centrodestra, la campagna elettorale per il sindaco del 2027, con la Lega che prova a ritagliarsi uno spazio tra i due alleati. In ballo c'è prima di tutto il nome del candidato sindaco che contenderà il centro-sinistra la poltrona di primo cittadino, ma ci sono anche una serie di nomi in giunta e negli enti che rendono la partita ancora da giocare. 9:05, arriva l'aggiornamento con il traffico.
19: Viabilità.
0: Andiamo sulla 4 dove ci sono code tra svincolo di Peschiera Allaccio con l'interconnessione a 21 sulla 22 del Brennero e problemi maggiori. Code per traffico intenso tra Mantova Nord e Pegognaga in carreggiata sud verso Modena. Le code sono di 8 km e code anche tra Carpi e Allacciamento con la 1 Milano-Modena. Scusate, con la 1 Milano-Napoli. Gli autovelox fino a domenica 25 luglio, via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba e via Belfiore. Fate buon viaggio.
17: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
20: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
21: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti!
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
19: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona.
29: And now, the moment you've all been waiting for.
30: Radio Verona gira voce.
31: Gira voce.
30: Radio Verona flashback.
32: I've heard people say that too much of anything is

La voce inconfondibile è quella di Barry White. 9:14 minuti. Buongiorno, buon lunedì. Siete con Nadia Di Nicolò. Un altro flashback, un altro salto nel passato sulla prima unica radio di Verona. Ah, e che sia davvero un buon inizio di settimana. Jason Gerulo, Sexy for me. Yeah.

La grinta di Jason Gerulo in apertura della nostra mattinata. Ancora buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò insieme per tutta la mattina. Suona di notizie che riguardano il nostro territorio, le più belle da condividere, ma anche le tante curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. 335 60 11 610, questo è il numero WhatsApp per interagire con noi. Vi ricordo l'app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci ovunque voi decidiate di andare, anche se siete magari in partenza in questo lunedì per le vostre meritate vacanze. C'è anche il sito radioverona.it mediante il quale potete ascoltarci in streaming in tutto il mondo, le pagine social, Instagram, Facebook, ma soprattutto la grande musica e grandi successi della prima unica radio di Verona, The Colors, Serena Brancale, Partenope.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
15: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
14: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
15: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
14: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
16: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
17: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.

Spera e basta insieme. Tu mi hai capito? 9:28 minuti, ancora buon 20 di luglio, buon lunedì a tutti quanti voi. I mondiali come il Super Bowl, in quella della finale della Coppa del Mondo vinta dalla Spagna, è andato in scena proprio questo grandissimo spettacolo tra il primo e il secondo tempo, il primo halftime show della storia del torneo. E l'intervallo infatti si è allungato dai regolamentari 15 minuti fino ai 30, 27 minuti e 20 secondi, tanto è bastato ed è passato proprio dal fischio della fine del primo tempo a quello della ripresa per Spagna-Argentina. Il bello è che subito dopo la fine del primo tempo il campo è stato coperto con un telone dei colori dell'arcobaleno e lì grande spettacolo, Madonna che ha dato il meglio di sé, tantissima musica, un enorme pallone colorato al centro, oltre Madonna anche Shakira, Justin Bieber, un vero connubio tra musica e sport quello che si è vissuto proprio in questa finale, molto molto bello ed emozionante, davvero un momento importantissimo. Shawn Mendes ora, Wonder.

0: Thunder, 9:31 minuti. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona, non solo in Italia, ma anche nel mondo. Scusate, arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. Maxi operazione della polizia contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Per gli iberici si tratta del secondo titolo mondiale della loro storia dopo quello conquistato nel 2010. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Verona.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Pinguini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, 9:49 minuti, canzone che presenzia anche le posizioni più alte della nostra classifica nazionale che potete ascoltare ogni domenica mattina con me, sempre su Radio Verona e ogni domenica replica alle ore 16, ancora ben trovati, 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, arriva Benson Boone, The Time of My Life.

0: The time of my life, ben son buon 9:53 minuti in questa mattinata, caratterizzata dai temporali, temporali che continueranno perché attraversano la pianura padana, temporali che continueranno anche domani perché arriva un altro ingresso di aria fresca dalla Scandinavia e quindi altri forti temporali al nord in giornata. Le temperature sono scese, come era stato già annunciato, e il rovente anticiclone africano inizia un po' la sua ritirata a partire proprio anche dalla nostra regione, da tutto il settentrione, da tutto il nord dell'Italia, con queste correnti atlantiche più fresche che hanno portato a refrigerio ma anche instabilità. È piovuto ieri notte, è piovuto questa mattina, è piovuto due giorni fa e continuerà a piovere anche domani. Anche per domani sono previsti diversi temporali che lambiranno tutto il nord della nostra penisola, compreso il Veneto e compreso il nostro territorio, a seguire il sole, ma le temperature non dovrebbero rialzarsi come nei giorni che abbiamo vissuto. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Tommaso Paradiso, Agitare e Coca-Cola.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Andate a agitare Coca-Cola su Radio Verona nel nostro lunedì. Torniamo in redazione, ci attende Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto, sta accadendo a Verona, in provincia, nella nostra regione. Edizione informativa completata proprio dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Vigili del fuoco impegnati in queste ore per interventi riguardo piante pericolanti o che hanno invaso la carreggiata a causa del forte vento di questa mattina, soprattutto nella zona di Butta Pietra e nella bassa veronese. E sono stati gravi l'altra notte i danni provocati dal maltempo, dal vento e dalla grandine, soprattutto a Villafranca, ma anche nel Valeggiano e nella bassa, da Legnago a Boschi Sant'Anna. A Villafranca il nuovo tetto delle scuole medie è volato via, strappati pannelli fotovoltaici e coperture di capannoni, abbattute decine di alberi, tra cui il cedro e il castello.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 20 luglio, buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Domani giornata di lutto per i funerali di Osvaldo Bagnoli, che saranno trasmessi in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena. Sentiamo Mario Puliero.
5: Verona si prepara a dare il suo affettuoso saluto ad Osvaldo Bagnoli martedì pomeriggio nella Basilica di San Zeno e vuole farlo nel rispetto di un personaggio che con il suo comportamento, con la sua vita, ha trasmesso sobrietà, passione, competenza e concretezza. E proprio per questo Questura, Polizia Locale, Curia e Comune di Verona stanno definendo nei dettagli l'organizzazione della giornata di lutto cittadino di martedì, con i funerali alle 15 che richiameranno di certo migliaia di persone provenienti anche da altre regioni. La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, e sarà presente il gonfalone della città di Verona. Da Folgaria scenderà tutta la squadra dell'Hellas al gran completo, con in testa l'allenatore Marco Baroni, che venerdì ha usato parole dolci e pieni di affetto nei confronti di Osvaldo Bagnoli. E non mancheranno ovviamente i suoi ragazzi, non solo quelli dello scudetto, ma anche quelli che hanno indossato la maglia gialloblu nei 9 anni di permanenza all'Hellas di Bagnoli. Il Servizio Diocesano Comunicazioni Sociali curerà le riprese della cerimonia all'interno della Basilica, che saranno poi proiettate su un maxischermo che verrà sistemato in Piazza San Zeno. Le immagini saranno inoltre trasmesse in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena.
4: E la Polizia Locale, d'intesa con la Questura, adotterà anche diversi provvedimenti viabilistici per garantire il flusso verso la Basilica e gestire la sicurezza dell'intero quartiere. Dalle 10 su tutta Piazza San Zeno verrà imposto il divieto di sosta con rimozione per chi non dovesse seguirlo. Il Comune provvederà alla rimozione delle fioriere della piazza. Verrà poi organizzato un percorso protetto con transenne, mentre all'esaurimento dei posti in Basilica i cittadini potranno rimanere a seguire i funerali dell'allenatore sul maxi schermo. La circolazione sarà sospesa dalle 12:30. Sarà previsto anche un servizio d'ordine e di sicurezza parallelo. Verrà organizzato un servizio sanitario gestito dal SUEM 118, considerate anche le alte temperature di questi giorni. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì, poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle ed è stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Aveva ferite alla testa, la cui causa, secondo una prima ricostruzione, provocata dall'impatto violento con il terreno. La conferenza delle donne democratiche del Veneto, riunita l'altra ieri a Padova nella sede del PT, ha eletto come nuova portavoce regionale la veronese Sabrina Ugolini, che succede a Claudia Longhi. Erano presenti, tra le tante partecipanti, la portavoce nazionale Roberta Mori, la consigliera regionale Chiara Luisetto, le portavoci provinciali, le delegate, le componenti della commissione di garanzia presieduta da Michela Bortolozzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore di questo lunedì 20 luglio si prevedono rasserenamenti con cielo sereno o poco nuvoloso in serata. La temperatura massima sarà di 30 gradi. Domani, martedì 21 luglio, cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio e molte nubi in serata associate a probabili piogge e rovesci, anche temporaleschi. Domani la temperatura massima sarà di 30 gradi, la minima di 22.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Mamma, 10 e 21 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia e Nicolò. Sicurezza sui laghi, continua la grande attrattiva per tutti i turisti per ciò che concerne il lago di Garda, ma continua anche da parte della guardia costiera tutto il lavoro per la prevenzione e il soccorso. C'è anche un info point, prosegue questa iniziativa molto importante, mare e laghi sicuri sul Garda e sugli altri grandi bacini, con consigli pratici per bagnanti e non solo, anche per tutti i turisti. Tra poco insieme ne parliamo, torniamo anche con Alan Walker, Have a Max Fate.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Rebel 2008, Fabri Fibra, la soluzione su Radio Verona nel nostro lunedì che stiamo vivendo insieme. Parliamo anche di sicurezza, sì, perché per ciò che concerne anche la sicurezza sul nostro lago c'è l'infopoint della Guardia Costiera. Nell'ambito dell'operazione della Guardia Costiera denominata Mare Laghi Sicuri prosegue la campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i bagnanti e non solo, perché questa iniziativa prevede proprio l'allestimento di appositi infopoint nei vari comuni costieri del lago di Garda, Como e anche Lago Maggiore. Per ciò che concerne lo specifico il Benaco, l'attività di formazione e prevenzione viene svolta direttamente dai militari della Guardia Costiera del lago di Garda. Questa operazione rientra nel quadro del protocollo d'intesa proprio per la sicurezza e riguarda diverse regioni, quindi la nostra, la Lombardia, la provincia autonoma di Trento. Grazie alla collaborazione con i comuni costieri del Garda, questi spazi informativi rappresentano veri e propri punti di incontro dedicati ai cittadini e turisti, ai bagnanti, e presso gli stand il personale della Guardia Costiera distribuisce materiale informativo, espone banner illustrativi che riportano consigli utili in tre lingue, ovvero italiano, inglese e tedesco, e fornisce indicazioni preziose per vivere il lago in totale sicurezza. Ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale, Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città, ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Non si esclude però nessuna ipotesi. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e proprio il caldo potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina dell'Eccese. Ancora per oggi saranno 17 le città col bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le furie rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilano all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrei Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: di Francesca Michelin, una donna non può. 10:53 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. E tra poco arriva anche la voce di Harry Styles, Dance No More, a seguire l'informazione curata dalla nostra Francesca Pellegrini.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Questa su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Arriva l'informazione curata da Francesca Pellegrini.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Spaccata l'altra notte in via Sottoriva con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona a pochi passi da Santa Anastasia, mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, riuscendo ad entrare e a rubare il magro bottino 60 euro. E sempre nella notte tra sabato e domenica un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma, in piazzetta Pescheria, a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari nella città antica. Torna l'allarme criminalità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 20 luglio, buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Domani giornata di lutto per i funerali di Osvaldo Bagnoli, che saranno trasmessi in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena. Sentiamo Mario Puliero.
4: Verona si prepara a dare il suo affettuoso saluto ad Osvaldo Bagnoli martedì pomeriggio nella Basilica di San Zeno e vuole farlo nel rispetto di un personaggio che con il suo comportamento, con la sua vita, ha trasmesso sobrietà, passione, competenza e concretezza. E proprio per questo Questura, Polizia Locale, Curia e Comune di Verona stanno definendo nei dettagli l'organizzazione della giornata di lutto cittadino di martedì, con i funerali alle 15 che richiameranno di certo migliaia di persone provenienti anche da altre regioni. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, e sarà presente il gonfalone della città di Verona. Da Folgaria scenderà tutta la squadra dell'Hellas al gran completo, con in testa l'allenatore Marco Baroni, che venerdì ha usato parole dolci e pieni di affetto nei confronti di Osvaldo Bagnoli. E non mancheranno ovviamente i suoi ragazzi, non solo quelli dello scudetto, ma anche quelli che hanno indossato la maglia gialloblu nei 9 anni di permanenza all'Hellas di Bagnoli. Il Servizio Diocesano Comunicazioni Sociali curerà le riprese della cerimonia all'interno della Basilica, che saranno poi proiettate su un maxischermo che verrà sistemato in Piazza San Zeno. Le immagini saranno inoltre trasmesse in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena.
3: E la Polizia Locale, d'intesa con la Questura, adotterà anche diversi provvedimenti viabilistici per garantire il flusso verso la Basilica e gestire la sicurezza dell'intero quartiere. Dalle 10 su tutta Piazza San Zeno verrà imposto il divieto di sosta con rimozione per chi non dovesse seguirlo. Il Comune provvederà alla rimozione delle fioriere della piazza. Verrà poi organizzato un percorso protetto con transenne, mentre all'esaurimento dei posti in Basilica i cittadini potranno rimanere a seguire i funerali dell'allenatore sul maxi schermo. La circolazione sarà sospesa dalle 12:30. Sarà previsto anche un servizio d'ordine e di sicurezza parallelo. Verrà organizzato un servizio sanitario gestito dal SUEM 118, considerate anche le alte temperature di questi giorni. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle ed è stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Aveva ferite alla testa, la cui causa, secondo una prima ricostruzione, provocata dall'impatto violento con il terreno. La conferenza delle donne democratiche del Veneto, riunita l'altra ieri a Padova nella sede del PT, ha eletto come nuova portavoce regionale la veronese Sabrina Ugolini, che succede a Claudia Longhi. Erano presenti, tra le tante partecipanti, la portavoce nazionale Roberta Mori, la consigliera regionale Chiara Luisetto, le portavoci provinciali, le delegate, le componenti della commissione di garanzia presieduta da Michela Bortolozzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Elton John Cold Heart, 11 e 13 minuti nel nostro lunedì, ancora ben trovati, buona mattinata a tutti quanti voi. Si rinnova l'appuntamento in Arena a Verona con Roberto Boll and Friends, il format che da tanti anni porta danza alla ma non solo, anche tante emozioni al grande pubblico, in coproduzione tra Fondazione Arena Verona e Arte Danza, per un'imperdibile data che si svolgerà domani sera, che martedì 21 di luglio, l'immenso palcoscenico sotto le stelle accoglierà 11 tra i più prestigiosi ballerini solisti del mondo, tra debutti e attesi ritorni. Ben 10 quest'anno, guidati dall'ideatore Roberto Boll, di questa kermesse importantissima che ci farà emozionare domani in Arena a Verona, nell'anfiteatro Scaligero. Edizione 2026 in arrivo di La Vasca. Viva La Vasca con Alex Britti, Ben Jeff.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

11:25 minuti di Kid Leroy Girls su Radio Verona. Ancora buona mattinata e buon lunedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con Eri Vannalisa.

Annalisa, avocado toast, 11:28 minuti. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il concorso del quotidiano L'Arena, che sì, ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Partecipare è davvero facile, semplice. Da lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Quindi registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC per due persone. Giocate, buona fortuna, un entusiasmante gioco, un entusiasmante concorso estivo del quotidiano L'Arena, da vivere per tutta l'estate.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha dichiarato che Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali del paese. Lo stesso ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della mala del Brenta. La festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti per l'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: la grande bella voce di Mariah Carey, Heartbreaker, alle 11:45 minuti sulla prima unica radio di Verona. Ancora buon lunedì, on air in diretta, siete con Nadia De Nicolò, ma non sono da sola perché si collega con noi la nostra Tiziana Abbronzato. Buongiorno Tiziana, ci parla di Made in Italy.
1: Certo, buongiorno, ci troviamo a Palazzo Barbieri, la sede del Comune di Verona, perché tra breve inizierà una conferenza stampa indetta da Coldiretti Verona. Motivo proprio la salvaguardia del Made in Italy. Chissà quanti di noi o quanti di voi è capitato di fare la spesa, comprare frutta, verdura, formaggi, andare a vedere la tracciabilità e si dice: ah sì, questo è un prodotto italiano, perché c'è scritto Made in Italy, ma non è così. Il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano, ci spiega cos'è e soprattutto... siete qua perché chiedete una revisione del codice doganale, una legge europea che in realtà sfavorisce il Made in Italy, è così?
2: Sì, buongiorno, cercherò di essere chiaro e veloce. La normativa europea prevede che qualsiasi prodotto agroalimentare che subisce più lavorazioni prende la paternità dello Stato dove avviene l'ultima lavorazione. Mi spiego meglio, un prosciutto allevato in Germania o in Francia che arriva in Italia, una volta lavorato in Italia con la sanificazione eccetera, diventa prosciutto Made in Italy, così come anche i pomodori che arrivano dalla Cina, poi aggiunta di passate pomodoro italiano diventa pomodoro italiano, quindi Made in Italy. Quindi è un danno al mondo del Made in Italy, ma non solo agricolo, ma diciamo commerciale, per un danno circa di 42 miliardi.
1: Massimo Albano, direttore di Coldiretti, che cosa si può fare?
2: È una normativa europea, quindi è l'impegno del governo italiano, ma ovviamente delle regioni, dei comuni, di fare pressione perché questa normativa preveda che invece di mettere l'ultima lavorazione dica dove viene fatto il prodotto agroalimentare, quindi la materia prima fatta in Italia deve essere italiana.
1: È tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Coldiretti.
0: Grazie anche alla nostra Tiziana Abbronzato, sempre precisa e puntuale nell'aggiornarci su tutte le novità che riguardano il nostro territorio e su tutti gli argomenti importanti da condividere. Sam Fender, ora sulla prima unica radio di Verona, accompagnato dalla voce di Olivia Dan, Renin Me.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tenso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
8: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio Verona 11 e 59 minuti, la nostra mattinata che stiamo vivendo insieme. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, buon viaggio a tutti coloro che stanno viaggiando, che ci stanno scrivendo e proprio quest'oggi partono per le meritate vacanze estive. Noi ora insieme torniamo in redazione per scoprire, grazie alla voce di Francesca Pellegrini, tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona, in provincia. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Vigili del fuoco impegnati in queste ore per interventi riguardo piante pericolanti o che hanno invaso la carreggiata a causa del forte vento di questa mattina, soprattutto nella zona di Butta Pietra e nella bassa veronese. E sono stati gravi l'altra notte i danni provocati dal maltempo, dal vento e dalla grandine, soprattutto a Villafranca, ma anche nel Valeggiano e nella bassa, da Legnago a Boschi Sant'Anna. A Villafranca il nuovo tetto delle scuole medie è volato via, strappati pannelli fotovoltaici e coperture di capannoni, abbattute decine di alberi, tra cui il cedro e il castello.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Colpo dei banditi nella notte tra sabato e domenica all'osteria Sottoriva. I banditi hanno sfondato con un tombino la vetrata della porta e hanno rubato il fondo cassa, circa 60 euro. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare gli investigatori nelle indagini. Da tempo gli esercenti in Sottoriva chiedono la presenza di un presidio fisso dopo ripetuti episodi di criminalità e violenza. Lo scorso ottobre una rissa con il ristoratore aggredito e già nell'ottobre 2024 una richiesta di maggiore sicurezza dopo il raid di una baby gang. Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto in sella ad una bici da uno scooter condotto da un 18enne che lo ha gettato a terra sotto un furgone, fortunatamente senza rimanere schiacciato. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte a Madonna di Campagna. Secondo la ricostruzione del reparto motorizzato della polizia locale, il bambino stava attraversando la strada dietro ad un furgone in sosta quando è stato travolto dallo scooter. Dopo l'urto è finito sotto l'autocarro, venendo soccorso da alcuni parenti poco distanti. Le condizioni del piccolo non sono gravi, anche se ha riportato alcuni traumi e lesioni. Da inizio anno sono 912 gli incidenti rilevati dalla polizia locale, con 2 decessi. Si è spento il comandante Alfa, pseudonimo di Antonio, nato a Castelvetrano il 28 febbraio 51. Era un ex luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, uno dei 5 soci fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale, reparto delitti antiterrorismo e operazioni ad alto rischio dell'Arma, creato nel 78 su impulso del presidente Cossiga. Per oltre 40 anni ha operato con il volto coperto dal mefisto nero, diventando il carabiniere più decorato d'Italia. Partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni come la cattura dei rapitori di Cesare Casella e la liberazione di Patrizia Tacchella. Si occupò anche del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003. 25 anni fa, i giorni del G8 a Genova, il più grande fallimento della storia della polizia, rivissuto dal consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, che in quei giorni prestava servizio da agente di polizia per il vertice del G8 a Genova. Lo sentiamo nel servizio di Mario Puliero.
6: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani. L'irruzione nella scuola Diaz, dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva. Fu, come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
7: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la Polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
5: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
8: Buon pomeriggio Francesca, si è appena concluso l'unico allenamento della giornata del Verona in campo stamattina dalle 10 a Folgheria dopo il primo test stagionale con il Rovereto ieri pomeriggio. Per Baroni cose buone, cose meno buone, tutto nella norma, considerazioni che lasciano il tempo che trovano, al netto di una preparazione alquanto relativa, di una rosa ancora in divenire, di un modulo, il 4-2-3-1 su cui si è incamminato Marco Baroni fin dal primo giorno di lavoro, tutto da assimilare, da un gruppo comunque volenteroso che sta lavorando duro con una linea a 4 ieri composta da Iegoke, Edmundson, Coraz e Bradaric. Sarebbe questa la linea titolare al netto di quella che è la variante rappresentata da Frese. Le ali in porta, capitano nell'occasione saranno portieri, i capitani delle amichevoli del Verona la prossima mercoledì contro la Virtus, sempre a Folgheria, in attesa che Baroni scelga il vero capitano per lui, un giocatore di campo, non un portiere. Fra le cose positive, adrenalina di Suslov, suo il primo gol della partita nell'8-1 finale, così come l'uno contro uno facile, assolutamente efficace, del giovane Cerbone preso dal Casarano, tutte qualità che andranno però testate contro avversari di ben altro tenore. Intanto altra settimana per il Verona, domani presente in toto dai dirigenti a tutti i giocatori al funerale di Osvaldo Bagnoli. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: E diamo uno sguardo alla situazione del traffico, particolarmente difficile sulla A4, soprattutto allo svincolo di Peschiera e non solo, 8 km di coda anche tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Fino a domenica 26 gli autovelox sono in via Galvani, via Pinelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba e via Belfiore. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

lascerò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Black Eyed Peas, siamo tornati insieme nel 2005 su Radio Verona alle 12:16. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp ovunque voi andiate in giro per il mondo e per la nostra penisola in questo periodo di vacanze. E piace sempre di più l'api turismo, andare in giro e per assaporare il meglio che le api possono donare a noi, sagre, feste e fiere nelle varie regioni italiane. La stagione 2026 di Andar per Miele è iniziata, c'è questa rassegna che si configura come un'esperienza davvero importante che permette a tutti gli appassionati di viaggiare in lungo e in largo attraverso l'Italia per conoscere tante tipologie di miele artigianale italiano. Ne abbiamo tantissime anche in Veneto. L'apiturismo è una forma di turismo sostenibile green, incentrata proprio sul mondo delle api, e ci sono tante opportunità un po' in tutta la nostra penisola, un po' in tutta Italia, anche quest'estate, partendo dalla Sardegna il 2 di agosto, dove ci sarà la 21esima edizione per il tradizionale appuntamento con il miele a Monti, sagra del miele amaro. Questo per tutti coloro che andranno in vacanza in Sardegna ad agosto, o coloro che ci ascoltano dalla nostra app che è praticamente usufruibile in ogni parte del mondo. Sempre in Sardegna, dal 29 al 30 agosto ci sarà la Sagra del Miele a Guspini, la più antica manifestazione sarda dedicata a questo prodotto. Anche in Puglia ci sono le Vie del Miele, e siamo a Melendugno in provincia di Lecce il 21 e il 22 di agosto. A settembre tantissimi appuntamenti, la Festa del Miele a Poggio Torriana, Montebello, siamo praticamente a Rimini in Emilia Romagna il 5 e 6 settembre. Ma anche in Piemonte, se andate in Piemonte c'è Tutto Miele a Bruzzolo in provincia di Torino il 12 e il 13 settembre. Nelle Marche, Miele in Convento 12 e 13 settembre a Camerino, siamo vicino a Macerata. In Toscana, Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, il 19 e il 20 settembre c'è un evento dedicato al miele, e non poteva mancare la Sicilia con la Sagra del Miele a Sortino in provincia di Siracusa il 25 e il 27 settembre. In Abruzzo a Tornareccio in provincia di Chieti il 27 settembre, dove si vivrà proprio Regina di Miele, questo è il nome della kermesse. Avvicinandoci nuovamente in Lombardia ci sarà la Festa delle api a Ponte Lambro, provincia di Como, il 26 e il 27 settembre. Nuovamente torniamo in Piemonte per la fiera regionale del miele a Marentino in provincia di Torino il 26 e il 27 di settembre. Quindi piace sempre di più il turismo dedicato alle api. L'apiturismo piace a tantissimi nostri connazionali, ci sono tante opportunità ovunque voi decidiate di andare in vacanza quest'estate e anche il prossimo settembre. Continuiamo con la grande musica e grandi successi, ma anche le belle novità come il nuovo dei Rolling Stones, In the Stars.

0: torniamo con Ed Sheeran.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Appetite, Ed Sheeran su Radio Verona. Si torna insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto non solo in Italia ma anche nel mondo, perché arriva l'informazione nazionale e internazionale a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su ex ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Loana Dorazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch. Con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

dai con Burna Boy. C'erano tutti e due ieri sera quando c'è un mondiale. C'è Shakira, l'artista colombiana, è stata la protagonista tra il primo e il secondo tempo nella finale di ieri sera, e ovviamente ha portato, beh, sul palco tra virgolette in mezzo al campo, quello che è diventato un palco nel campo della finale, è questo grande grandissimo successo che è anche inno del torneo, inno ufficiale del torneo, Dai Dai, regalando uno spettacolo indimenticabile insieme per l'appunto a Burna Boy, lei vestita con questi colori molto molto solari, poi davvero molto molto brava, c'è da dirlo, Shakira. Torniamo alla musica nazionale. Saif, tu mi piaci tanto.

Tu mi piaci tanto, 12:49 minuti su Radio Verona, quasi in conclusione di un'altra ora, ma non del nostro programma, perché resteremo insieme fino alle 14 all'incirca, fino all'arrivo della nostra Daisy, che ci accompagnerà poi per tutto il primo pomeriggio. Abbiamo ancora tantissimi argomenti di cui parlare insieme. Parleremo nella prossima ora delle spiagge italiane, che sono le più sicure d'Europa rispetto ad altri paesi, e sono sicurissime, il tasso di annegamento è pari alla metà, praticamente vantiamo le spiagge più sicure. Purtroppo però l'Italia non è nella top 10, un altro argomento di cui parleremo, per ciò che concerne la classifica dei paesi più divertenti al mondo. Parleremo di questo e tant'altro. Vi ricordo che alle 14, subito dopo l'informazione delle ore 14, arriva una bella novità. C'è un podcast su Radio Verona di che cosa parla? Spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia, le nuove generazioni, ma questa volta ascolteremo noi, perché nasce EcoPostit, un'iniziativa che vuole ribaltare i ruoli. Saranno circa 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia a prendere la parola ogni giorno. Subito dopo l'informazione delle 14 potrete ascoltare i podcast su Radio Verona, che consegna a noi adulti il punto di vista loro personale, il punto di vista degli studenti su quelle che sono le sfide ambientali nella nostra città. Arriva David Guetta ora, altro successo per l'estate, DNA.

0: Chiamanti Smoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Ossessione su Radio Verona. Canzone che ci accompagna verso un altro ampio spazio informativo. È già pronta la nostra Francesca Pellegrini. Scopriamo le notizie che ci giungono da Verona, dalla provincia, anche la viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Spaccata l'altra notte in via Sottoriva con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona a pochi passi da Santa Anastasia, mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, riuscendo ad entrare e a rubare il magro bottino, 60 euro. E sempre nella notte tra sabato e domenica un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma, in piazzetta Pescheria, a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari nella città antica. Torna l'allarme criminalità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona si prepara all'ultimo saluto al mister dello Scudetto. Domani sono attese migliaia di persone da tutta Italia per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Sarà presente il Verona di ieri e quello di oggi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena a partire dalle 14. Nel servizio di Lucio Salgaro, il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura.
7: La squadra operativa è la stessa che ha preparato la visita di Papa Francesco 2 anni fa. In effetti, per Verona è come fosse morto un papa. Per i funerali di Osvaldo Bagnoli, il mister dello Scudetto dell'Hellas, sono attese migliaia di persone. Il vescovo di Verona presiederà la cerimonia, che sarà diffusa con maxi schermo e amplificazione anche nel piazzale, dal quale verranno tolte le fioriere, vietato il parcheggio, e i partecipanti che non troveranno posto in chiesa saranno disposti su 2 ali al centro. Un corridoio segnato dalle transenne.
8: Ci giungono notizie di molte persone che arrivano da Genova, da Roma, da Cesena, da tante parti d'Italia per dare un grande riconoscimento. Noi faremo il massimo, c'è il lutto cittadino come disposto dal sindaco e per organizzare la cerimonia al meglio. Già da domani mattina ci sarà il divieto di sosta con rimozione, saranno posizionate transenne e soprattutto ci saranno percorsi dedicati per l'ultimo saluto a questa importante figura per la città di Verona.
7: La messa, che segue la liturgia del giorno, vedrà con il vescovo la concelebrazione di una 20ina di sacerdoti. Prima della benedizione finale sono previsti solo alcuni brevi discorsi funebri già programmati. Al termine solo i familiari accompagneranno il feretro all'esterno e poi al cimitero per la cremazione. Con l'intera squadra del Verona, che per un pomeriggio lascerà il ritiro di Folgaria, sarà presente anche gran parte dell'Hellas dello Scudetto. Elkir ha assicurato la sua presenza, assenti giustificati sarà Marangon e Brigel.
5: La scomparsa di Bagnoli ha aperto il dibattito sull'intitolazione dello stadio al mister. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani in Consiglio Comunale, presenterà una mozione proprio per intitolare a Bagnoli il nostro stadio, mentre Fabio Segattini, capogruppo consigliare del PD, preferirebbe un monumento. Ma anche altri si sono esposti sulla questione. Comprendo il sentimento d'affetto che le ispirano, ma non le condivido, spiega il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. Sono sempre stato contento contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre 60 anni il nome di un grande veronese. Cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. Dall'altra parte invece c'è Nicolò Zavarise, consigliere comunale della Lega. È doveroso che Verona gli renda un riconoscimento concreto e duraturo. Presenterà una proposta in consiglio comunale affinché venga individuato uno spazio pubblico della città, una via, una piazza, un parco, un luogo simbolico dedicato allo sport, da intitolare alla memoria di Osvaldo Bagnoli. Non sarebbe soltanto un omaggio all'allenatore dello scudetto, ma alla persona e ai valori che ha lasciato in eredità a intere generazioni di veronesi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate dall'impatto violento con il terreno. Sulla vicenda è intervenuto con una nota Michele Nardi, presidente dell'associazione Liberi Liberi, che ha tentato ripetutamente di trovare per Nabil una sistemazione dignitosa e un percorso di assistenza. La sua morte non può essere archiviata come l'ennesima tragedia della marginalità. È simbolo di un sistema che troppo spesso, scrive Nardi, lascia sole le persone nel momento più delicato, quello dell'uscita dal carcere. Senza una casa, senza una rete d'accoglienza e senza la continuità delle cure, parlare di reinserimento rischia di diventare soltanto uno slogan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Viabilità.
5: E diamo uno sguardo alla situazione del traffico, particolarmente difficile sulla A4, soprattutto allo svincolo di Peschiera e non solo, 8 km di coda anche tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Fino a domenica 26 gli autovelox sono in via Galvani, via Pinelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba e via Belfiore. Fate buon viaggio.
16: Radio Verona, www.radioverona.it.
6: Radio Verona, flashback.

12 minuti dopo le 13 anche Iram, Mediterranea estate 2020. A proposito di Mediterranea, parliamo delle spiagge italiane, sono le più sicure d'Europa, finalmente un dato di cui andare davvero fieri. In Italia andare al mare è una mission davvero sicura, il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con tantissimi turisti, come media pensate 180 milioni di turisti. Quelli che sono gli annegamenti sono davvero pochissimi, il tasso infatti di mortalità per annegamento è di 5,7 decessi per milione di abitanti. In Italia quindi l'Italia è il paese più sicuro di tutto il vecchio continente, di tutta l'Europa per la barneazione, più sicuro di Spagna, Francia e anche della Grecia. Questo studio è stato proprio presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo proprio il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, a seguire la Spagna, la Germania, la Polonia, la Romania e la Grecia. L'Italia è ultima, quindi prima per sicurezza, con pochissimi eventi di annegamento. Il tasso italiano è di 5,7 per milioni di abitanti, come dicevo, il tasso medio europeo di 11,1, Spagna 11,2, Francia 10,8, Grecia 38,3, anche l'Olanda, forse a causa dei bagni nei canali, è un tasso davvero molto alto di rischio. L'Italia comunque primeggia e questo ci fa davvero piacere, ne siamo davvero fieri. Su Radio Verona arriva Francesco Renga con Giosi Ferreri.

0: amore. 13:19 minuti, abbiamo parlato di questa classifica che ci rassicura sulle nostre spiagge, che sia mare, lago, qualsiasi location, sono spiagge super sicure, le più sicure del vecchio continente, quelle nazionali, quelle italiane. Tra poco, a proposito di classifica, parliamo della classifica dei paesi più divertenti al mondo e vi anticipo già che l'Italia è solo al 28esimo posto.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Fedez, meglio del cinema, 13 e 26 minuti nel nostro lunedì. È stata pubblicata la classifica delle nazioni più divertenti al mondo. Umorismo, battute, quel linguaggio universale capace di superare barriere linguistiche e culturali. Eppure ci sono delle grandi differenze. Proprio da questa considerazione è partita un'indagine che ha voluto capire quali siano le nazioni più spiritose al mondo e ha intervistato oltre 6.000 persone in 30 paesi diversi. La classifica: in decima posizione c'è l'Ungheria, che si distingue per un tipo di umorismo decisamente riflessivo, a tratti anche un po' cupo. In nona la Danimarca, è un paese noto per l'equilibrio sociale e il forte senso comunitario, e anche qui l'umorismo gioca un ruolo essenziale, anche se molto sobrio. Ottava posizione per la Polonia. I polacchi si distinguono per la capacità di affrontare le difficoltà con ironia, con una battuta, con divertimento. Le battute sono spesso velate, piene di sottintesi. Settima posizione l'Australia, dove c'è tantissimo sarcasmo e autoironia. Sesta posizione la Grecia, leggerezza proprio dell'anima mediterranea. In quinta il Cile. Perché in Cile l'umorismo è proprio una forza collettiva. Quarta posizione il Belgio, è occupato dal Belgio con un punteggio alto, dove l'umorismo si presenta sotto forma di una raffinata intelligenza. Terza posizione l'Irlanda, infatti l'Irlanda conquista proprio il terzo gradino del podio con un punteggio altissimo. Gli irlandesi, noti in tutto il mondo per lo spirito brillante e la capacità di raccontare storie con umorismo, vantano la terza posizione proprio in questa classifica. Posizione numero 2, il Portogallo. Seconda posizione occupata dal Portogallo. Vi svelo già che in prima posizione non c'è l'Italia. Comunque stavo dicendo, Portogallo con un umorismo dinamico e sorprendente. E in prima posizione, a sorpresa, maestri dell'umorismo sottile, c'è la Repubblica Ceca, che si aggiudica il massimo del punteggio. Secondo questa classifica, secondo questa indagine, i cechi eccellono proprio nello stile di umorismo, un umorismo spesso con un tono impassibile, che cela battute taglienti, osservazioni davvero particolari, sempre con il sorriso sulle labbra. L'Italia solo 28esima posizione, si posiziona molto più in basso rispetto alla top 10, ma è importante sottolineare che lo studio valuta l'uso dell'umorismo tramite precisi parametri psicologici, non solo a livello di percezione. La nostra Italia quindi non è in top 10, a dominare la classifica sono Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda, come dicevo. Il nostro umorismo in realtà non può essere tanto capito, perché è fatto anche di dialetti, di gesti, di espressioni che magari all'estero perdono un po' senso. Ci piace, diciamo, ridere tra noi, tra connazionali e di noi, e forse è questo il bello, quello che ci fa stare bene sulla nostra penisola. A volte non siamo capiti, siamo un po' incompresi. Ora scopriamo che cosa sta accadendo proprio in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Sarebbe la prima volta. Intanto risulta che la polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento è poco probabile che ci sia una pista di vendetta in tal senso. Mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione mediazione pakistana. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrés Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg insieme su Radio Verona, 13:43 minuti. C'è anche un'altra classifica di cui voglio parlarvi, la classifica delle città più care.

classifica, poi fino alla seconda posizione, seguita da Monaco in terza posizione, mentre Hong Kong e Londra completano la top 5. Il filo conduttore è un po' lo stesso ovunque. L'Europa registra un aumento medio dei prezzi del 14,1% in dollari contro una media globale del 10,2%. E tra Shanghai, Parigi e Sydney, al nono posto, si piazza la vicinissima Milano. Pensate che Milano scavalca Bangkok. New Entry in decima posizione e conferma il trend delle città europee. Quindi c'è anche una città italiana tra le città assolutamente più costose in tutto il mondo. Ci siamo anche noi, sì, presenziamo anche questa classifica con Milano. Delia, Fiat 131, rum e cioccolata.

altro successo targato estate 2026 Delia Fiat 131 Rum e Cioccolata su Radio Verona. Abbiamo parlato delle città più care, abbiamo detto che entra nella top 10 tra le città più care del mondo Milano, e allora non ci resta che esprimere un desiderio magari di diventare un po' più abbienti, visto che Milano è anche molto vicina a Verona. Perché vi dico questo? Parliamo proprio di desideri da esprimere. È iniziato già lo spettacolo delle stelle cadenti e quest'anno gli esperti dicono che sarà uno spettacolo davvero entusiasmante, uno dei più belli. Il cielo d'estate non aspetta metà agosto per iniziare a regalare emozioni. Quello che lo sciame è già attivo e durerà proprio fino alla fine di agosto. Le celebri stelle cadenti di agosto sono un evento che dura tantissime notti, non solo una. Lo sciame ha iniziato il suo percorso lo scorso 17 luglio, quindi 3 giorni fa, e continuerà a essere visibile fino al 24 di agosto. Questo significa, grazie alla tradizionale frequenza e alla luminosità naturale di queste meteore, che è possibile avvistare scie luminosi con tanto anticipo rispetto al 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ma anche rispetto a Ferragosto, quando cadono le stelle. Beh, il picco non è, secondo gli esperti, la notte di San Lorenzo, questo è un mito assolutamente da sfatare, e cambia di anno in anno la nottata in cui si possono esprimere più desideri e ammirare il cielo con le stelle cadenti. Per il 2026 il momento di massima attività è previsto tra il 12 e il 13 agosto, quindi segnatevi la data, la notte del 12 di agosto è quella assolutamente da segnare. Tra poco i saluti, subito J-Lo, Jennifer Lopez sulla prima unica radio di Verona, insieme mano nella mano sogniamo, questa volta grazie proprio alla musica. Torniamo nel 1999.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, Waiting for Daisy, perché Daisy è già arrivata, non dovete aspettare neanche tanto, tra pochi minuti sarà con voi. Subito dopo l'informazione curata dalla nostra Francesca Pellegrini. E poi spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia, le nuove generazioni, ora tocca a noi ascoltare, perché arriva Eco Post-it subito dopo l'informazione curata da Francesca Pellegrini. C'è questa iniziativa che vuole ribaltare i ruoli e saranno tantissimi gli studenti, oltre 50 delle scuole superiori di Verona e provincia, che prenderanno la parola. Quindi tra pochi minuti, tutti i giorni, anche quest'oggi, subito dopo quella che è l'informazione delle 14, potrete ascoltare il podcast qui su Radio Verona, che ci consegna il loro punto di vista su quelle che sono le sfide ambientali della nostra città, tra pochissimo dopo l'informazione. Detto questo, io mi congedo, vi aspetto domani mattina, come sempre dopo l'informazione delle ore 9, per vivere insieme la lunga mattinata della prima unica radio di Verona. Vi ricordo che dopo l'informazione, dopo Eco Post-it, dopo anche Daisy, ci sarà il nostro Matteo Sambugaro a farvi compagnia, e poi l'appuntamento serale, quello sportivo, con Fuori Gioco. Buon pomeriggio da Nadia.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Buongiorno. Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tomasi ha proclamato il lutto cittadino. Previsti anche provvedimenti specifici della viabilità, maxi schermo e diretta televisiva su Telearena.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Colpo dei banditi nella notte tra sabato e domenica all'osteria sotto Riva. I banditi hanno sfondato con un tombino la vetrata della porta e hanno rubato il fondo cassa, circa 60 euro. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare gli investigatori nelle indagini. Da tempo gli esercenti in sotto Riva chiedono la presenza di un presidio fisso dopo ripetuti episodi di criminalità e violenza. Lo scorso ottobre una rissa con ristoratore aggredito e già nell'ottobre 2024 una richiesta di maggiore sicurezza dopo il raid di una baby gang. Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto in sella ad una bici da uno scooter condotto da un 18enne che lo ha gettato a terra sotto un furgone, fortunatamente senza rimanere schiacciato. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte a Madonna di Campagna. Secondo la ricostruzione del reparto motorizzato della polizia locale, il bambino stava attraversando la strada dietro ad un furgone in sosta quando è stato travolto dallo scooter. Dopo l'urto è finito sotto l'autocarro venendo soccorso da alcuni parenti poco distanti. Le condizioni del piccolo non sono gravi, anche se ha riportato alcuni traumi e lesioni. Da inizio anno sono 912 gli incidenti rilevati dalla polizia locale con 2 decessi. Si è spento il comandante Alfa, pseudonimo di Antonio, nato a Castelvetrano il 28 febbraio 51. Era un ex luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, uno dei 5 soci fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale, reparto delitti antiterrorismo e operazioni ad alto rischio dell'Arma, creato nel 78 su impulso del presidente Cossiga. Per oltre 40 anni ha operato con il volto coperto dal mefisto nero, diventando il carabiniere più decorato d'Italia. Partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni come la cattura dei rapitori di Cesare Casella e la liberazione di Patrizia Tacchella. Si occupò anche del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003. 25 anni fa, i giorni del G8 a Genova, il più grande fallimento della storia della polizia, rivissuto dal consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, che in quei giorni prestava servizio da agente di polizia per il vertice del G8 a Genova. Lo sentiamo nel servizio di Mario Puliero.
4: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani, l'irruzione nella scuola Diaz dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva, fu come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia polizia Michelangelo Fournier una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Gianpaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
5: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la Polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico. Ogni giorno siamo immersi in un paesaggio sonoro fatto di rumori, voci e suoni provenienti dall'ambiente naturale e da quello costruito dall'uomo. Ma non tutti i suoni hanno lo stesso effetto. Oggi andremo ad analizzare che effetto hanno su di noi i suoni nei luoghi aperti e nei luoghi chiusi.
7: Partiamo da una distinzione fondamentale: i suoni naturali e i suoni artificiali. I primi sono prodotti da fenomeni della natura, come il vento tra gli alberi, il canto degli uccelli o lo scorrere dell'acqua. I secondi derivano invece dalle attività umane, il traffico, elettrodomestici, macchinari e dispositivi elettronici.
8: Cominciamo dall'ambiente esterno. Quando passeggiamo in un parco possiamo percepire il fruscio delle foglie o il cinguettio degli uccelli. Numerosi studi dimostrano che questi suoni favoriscono il rilassamento, riducono lo stress e aiutano la concentrazione.
7: Al contrario, nelle aree urbane molto trafficate siamo spesso esposti a molto rumore. Clacson, motori e cantieri possono aumentare la sensazione di affaticamento mentale e, se persistenti, influire negativamente sulla qualità della vita.
6: Questo fenomeno prende il nome di inquinamento acustico. Non riguarda soltanto il fastidio momentaneo. Un'esposizione prolungata a rumori intensi può disturbare il sonno, aumentare i livelli di stress e influire sulla salute cardiovascolare.
8: Anche dentro casa o a scuola siamo circondati da suoni. Pensiamo al ronzio del frigorifero, alla televisione accesa o alle notifiche dello smartphone.
6: Siamo così abituati a molti di questi suoni che quasi passano inosservati, ma il cervello continua a elaborarli. Se l'ambiente è troppo rumoroso, la nostra capacità di attenzione e apprendimento può diminuire drasticamente.
7: D'altra parte, alcuni suoni possono rendere gli spazi più piacevoli. Ad esempio, il suono dell'acqua in una fontana interna o una musica di sottofondo delicata possono contribuire a creare una sensazione di comfort e benessere.
8: Ma perché il nostro cervello reagisce in modo diverso ai suoni naturali rispetto a quelli artificiali?
7: Uno dei motivi è che i suoni naturali presentano delle variazioni armoniche e prevedibili, alle quali l'essere umano si è adattato nel corso dell'evoluzione. I rumori artificiali, invece, sono spesso improvvisi, ripetitivi e molto intensi.
6: Per questo motivo, il canto degli uccelli può risultare rilassante, mentre una sirena o il traffico intenso tendono a richiamare continuamente la nostra attenzione, tenendoci in uno stato di allerta.
8: Il tema sonoro è strettamente legato anche alla tutela dell'ambiente.
6: Assolutamente. Ridurre l'inquinamento acustico significa migliorare non solo la vita delle persone, ma anche quella degli animali. Molte specie utilizzano i suoni per comunicare, orientarsi e riprodursi.
8: Quando il rumore prodotto dall'uomo diventa eccessivo, può interferire con questi comportamenti naturali. Proteggere il paesaggio sonoro significa quindi contribuire alla conservazione della biodiversità.
6: Ci sono delle semplici azioni quotidiane che possiamo mettere in atto per proteggere l'ambiente dall'inquinamento sonoro?
7: Beh, sicuramente, come preferire mezzi di trasporto meno rumorosi, limitare il volume dei dispositivi elettronici, oppure valorizzare gli spazi verdi nelle città può anche aiutare.
8: E ricordatevi, soprattutto imparare ad ascoltare. Prestare attenzione ai suoni che ci circondano ci aiuta a comprendere meglio l'ambiente e il nostro rapporto con esso.
7: Siamo giunti al termine di questa puntata di Eco Confronti Sonori.
6: Ricordate che ogni ambiente ha una sua identità sonora che dovremmo imparare a rispettare.
8: E che la qualità dei suoni quotidiani influisce sul nostro benessere.
6: Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
14: Radio Verona. Radio Verona, flashback.
15: Toccami.

Pragma, Tokas Miracle. Allora sono le 14:15 minuti, anche le cuffie sono bollenti perché c'è un caldo fuori pazzesco oggi, non doveva esserci la tregua, ma quale tregua? Ancora stiamo, quindi anche se questa mattina devo dire c'è stato un momento in cui abbiamo sperato, però dopo vabbè tutto è tornato nella norma. Comunque la musica è pronta, quel microfono c'è la vostra Daisy, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento insieme su Radio Verona. Come state? Spero che la vostra settimana sia iniziata bene. Ma adesso parliamo di caffè, lo avete già bevuto? Oppure optate a volte per il tè, magari non dico bollente, però un po' caldino perché aiuta, dicono, a digerire. Ma non solo, perché se fate parte del team tè e avete appena preparato la vostra tazza, mi raccomando, non azzardatevi a buttare via la bustina usata, tenetela lì da parte perché da quei sacchettini nascono un sacco di utilità incredibili e del tutto inaspettate per la casa, la bellezza e non soltanto. Curiosi? Beh, restate lì perché ne parliamo tra pochissimo. Adesso alzate il volume perché inizia la musica del programma pomeridiano. Mumford & Son, Rubber Band Man su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

subito dopo l'infusione, magari anche facendo canestro nel cestino dell'umido e schizzando ovviamente il liquido sul muro. Praticamente in tanti, insomma, eppure quel piccolo fagottino strizzato che consideriamo spazzatura è in realtà un minuscolo supereroe del riciclo domestico. Allora pensiamoci un attimo, perché quindi sprecarlo quando può fare i miracoli? Se ad esempio le piante sul balcone sembrano implorare pietà, basta aprire la bustina e mescolare le foglie al terreno. Per loro è come una ricarica di vitamine, un vero e proprio booster energetico naturale. E se in cucina, non so, padelle e teglie rimangono ostinatamente unte dopo una cena impegnativa, niente panico, perché invece di consumare le dita pure di strofinare, basta lasciarle in ammollo nell'acqua calda insieme a un paio di bustine usate, e quindi i tannini del tè faranno tutto il lavoro sporco, scioglieranno il grasso come per magia. Ma non finisce qui, perché le bustine sono fantastiche alleate anche contro i cattivi odori. Se vengono asciugate e piazzate quindi nei punti critici, tipo dove ci sono le scarpe le scarpe che un po' insomma fanno un po' di puzzettina, o anche dentro al frigorifero, assorbono tutto questo odore, diciamo che non è buono, non usando così quelli che sono i deodoranti chimici. E se la giornata è stata pesante e impegnativa e quindi avete due occhiaie da record, due borse della spesa vere e proprie, basta prendere queste bustine, soprattutto tè verde e camomilla, dicono sui social, e metterle nel freezer. Le si mette lì, queste diventano un po' ghiacciate, si mettono sotto gli occhi delicatamente, ci si rilassa un attimo, vero? Ascoltando la musica di Radio Verona, e zic, come per magia, le occhiaie se ne vanno.

0: ascoltare quelle che sono le notizie invece internazionali e nazionali con il GR qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuto a Bologna durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono al momento indagati. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana d'Orazio, deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Elon Musk, dalla parte di Mario Roggero, il patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meriterebbero questa condanna, scrive Musk. Il rovente anticiclone africano responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo con punte oltre 47 gradi in Sardegna nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarda solo il nord ma anche le regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello Stivale. Siamo al calcio, intervenuto ai microfoni Sky Sport all'indomani della vittoria della Spagna. Al mondiale il presidente FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice, senza fretta. I candidati non sono solo Pirlo e Mancini, dice Malagò. Tra l'altro, sempre da Sky Sport, si apprende di un contatto a Barcellona anche con Pep Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: E questo Storia di Verona è il disco Top Record Joy con Role Model.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

compilation anni 90 ed era il 1999 quando uscì questo disco Sing It Bad di Moloko, un disco che ebbe veramente un successo strepitoso, straballato, un pezzo davvero straballato, come del resto anche questo è stato un pezzo che ha avuto tantissimo successo. Loro sono i Coldplay con

0: Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

molto zen questa canzone di Ron, Vite Parallele, no? Molto tranquilla, rilassante. Insomma, come rilassante stare con le amiche che spesso ti dicono: ma ascolta, andiamo a fare due passi, andiamo a farci un giro, andiamo a correre. Perché no? Però io ci vengo, ma un patto: facciamo la camminata giapponese, che non è, diciamo, non prevede, ecco, la necessità di andare a imparare questa lingua, ovvero il giapponese, che è difficilissimo tra l'altro, ma è proprio una camminata un po' particolare, e bastano soltanto 30 minuti, dicono gli esperti, 30 minuti al giorno per rimettersi in forma. Allora, come funziona? Funziona molto bene perché migliora la salute cardiovascolare, tonifica il corpo, e si può fare a tutte le età e a tutti i livelli, diciamo, non è una cosa, non bisogna essere mennea, insomma, per fare questa camminata, tanto si sa che camminare fa bene, lo dicono sempre tutti, la televisione, i medici e quant'altro, e almeno mezz'ora al giorno. Però esiste

beh, cose particolari. Negli ultimi mesi infatti si è parlato molto di questa camminata giapponese, che è un metodo di allenamento basato sull'alternanza di tratti a passo sostenuto e tratti a ritmo più tranquillo. È facile da praticare, lo possono fare tutti e promette appunto di fare veramente tanto bene al cuore, alla resistenza, alla forza muscolare e anche in breve tempo. Allora, cosa bisogna fare? Semplicemente bisogna fare 3 minuti di camminata veloce, che arrivi a circa il 70% delle proprie possibilità, alternato a 3 minuti di camminata lenta, e così per 5 volte fino ad arrivare praticamente a questi 30 minuti che servono poi per stare benissimo nel giro, dicono, di poche settimane. Beh, si può provare, no?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
11: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

sono delle volte in cui ci si sveglia al mattino e si è più stanchi di quando ci si è messi a dormire. Mi è mai capitato? Allora, se vi succede questo, provate a guardare le pareti della vostra camera da letto, già, perché la psicologia dei colori ci dice che le sfumature che ci circondano mentre riposiamo non sono soltanto una scelta di design, ma una vera e propria ricarica per il cervello, avete capito? Ecco, se avete quindi dipinto la stanza di rosso fuoco o di un giallo super energizzante, beh, potreste aver trasformato il vostro rifugio in una pista da ballo mentale. Quindi questi colori infatti alzano i livelli di attenzione e la frequenza cardiaca. L'ideale per l'ufficio, perché lì bisogna stare sempre sul pezzo. Un disastro invece per il sonno. Per dormire da re, la scienza quindi non ha dubbi, vince il colore blu, azzurro, turchese, quel colore lì. È il colore proprio della calma assoluta ed è capace di abbassare la pressione e rallentare i pensieri. Subito dietro troviamo il verde, che richiama la natura, rilassa gli occhi, e i toni neutri poi, come ovviamente il beige e il bianco, che eliminano lo

0: uso del relax in una vera oasi di pace, altrimenti di notte non avrete pace, perché a quanto pare uno dei motivi per i quali di notte ci si rugola nel letto è anche questo: magari avete le tende rosse piuttosto che il copriletto di un altro colore, troppo forte, troppo energico. Benissimo, è arrivato il momento di lasciare lo spazio al notiziario locale, conduce in studio Francesca Pellegrini, noi ci sentiamo tra poco.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Spaccata l'altra notte in via Sottoriva con un tombino prelevato di fronte a Madonna Verona a pochi passi da Santa Anastasia, mani ignote hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'osteria Sottoriva, riuscendo ad entrare e a rubare il magro bottino, 60 euro. E sempre nella notte tra sabato e domenica un tentativo di effrazione nella vicina pizzeria Gemma, in piazzetta Pescheria, a pochi giorni dal furto della vetrina della gioielleria di Porta Borsari nella città antica. Torna l'allarme criminalità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tommasi ha proclamato lutto cittadino, previsti anche provvedimenti specifici della viabilità, maxi schermo e diretta televisiva su Telearena. Domani in Basilica ci saranno anche i ragazzi di Marco Baroni, tutta l'Ellas, dai giocatori alla dirigenza, che ritornerà dal ritiro in Folgaria per le celebrazioni. Ieri intanto proprio a Folgaria i gialloblu sono scesi in campo contro Rovereto, squadra trentina di eccellenza, per la prima gara dalla scomparsa del mister. I tifosi hanno sistemato un lungo striscione condottiero silenzioso, storia e leggenda di questa città. A deporre un mazzo di fiori sotto lo striscione Domenico Volpati, lo sentiamo.
4: Osvaldo Bagnoli, voi sapete bene che con me aveva un rapporto speciale, perché lo conoscevo già dal 72, ho avuto modo di averlo come allenatore nella Solbiatese, in Serie C, nel Como, poi mi ha voluto lui a Verona facendomi spostare la laurea di ben 8 anni. Questa è la sua responsabilità, però, e di questo ne sono contento e anche fiero, perché a dire la verità essere stimati da una persona di quello spessore mi può solo inorgoglire. E lui ci ha lasciato, però ci ha lasciato una grande lezione che di vita, e non è stato soltanto maestro di vita di calcio e di campo. Lo è stato anche per quanto riguarda nella società civile e come crescita come uomo.
3: La scomparsa di Bagnoli ha aperto il dibattito sull'intitolazione dello stadio al mister. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani in Consiglio Comunale, presenterà una mozione proprio per intitolare a Bagnoli il nostro stadio, mentre Fabio Segattini, capogruppo consigliare del PD, preferirebbe un monumento. Ma anche altri si sono esposti sulla questione. Comprendo il sentimento d'affetto che le ispirano, ma non le condivido, spiega il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. Sono sempre stato contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre 60 anni il nome di un grande veronese. Cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. Dall'altra parte invece c'è Nicolò Zavarise, consigliere comunale della Lega. È doveroso che Verona gli renda un riconoscimento concreto e duraturo. Presenterà una proposta in consiglio comunale affinché venga individuato uno spazio pubblico della città, una via, una piazza, un parco, un luogo simbolico dedicato allo sport da intitolare alla memoria di Osvaldo Bagnoli. Non sarebbe soltanto un omaggio all'allenatore dello scudetto, ma alla persona e ai valori che ha lasciato in eredità a intere generazioni di veronesi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate dall'impatto violento con il terreno. Sulla vicenda è intervenuto con una nota Michele Nardi, presidente dell'associazione Liberi Liberi, che ha tentato ripetutamente di trovare per Nabil una sistemazione dignitosa e un percorso di assistenza. La sua morte non può essere archiviata come l'ennesima tragedia della marginalità. È simbolo di un sistema che troppo spesso, scrive Nardi, lascia sole le persone nel momento più delicato, quello dell'uscita dal carcere. Senza una casa, senza una rete d'accoglienza e senza la continuità delle cure, parlare di reinserimento rischia di diventare soltanto uno slogan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
13: Radio Verona, flashback.

Grande successo del 1982, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, con la voce di Boy George. 15 e 12 minuti, ancora ben sintonizzati su Radio Verona con Desi, ora Anna.

E se la sola idea di non avere un biglietto aereo in tasca o una valigia da vado a fare vi fa venire i brividi, i sudori freddi, state tranquilli, non siete pazzi, siete solo affetti da notrifobia. Sì, pensate che esiste davvero un nome per l'ansia di non avere viaggi prenotati all'orizzonte. Di ansie ce ne sono di tutti i tipi e adesso c'è pure questa qua. Allora, diciamo che è una sensazione che ci prende quando, non so, si torna da una vacanza e invece di disfare i bagagli si aprono subito i siti di volo per cercare la prossima meta, giusto per sentirsi vivi, perché anche quello è un modo per vivere la vita con adrenalina, viaggiare. Allora, la notrifobia colpisce i viaggiatori seriali, soprattutto proprio quelli che considerano il passaporto il loro oggetto più prezioso e vedono il salotto di casa come se fosse veramente una sala d'attesa tra un check-in e l'altro, e dice: no, guarda, devo partire, hanno la fregola, devono andare via. Allora, lanciamo un appello terapeutico da questi microfoni: se quest'anno il vostro unico trip purtroppo è mentale e la vacanza si fa sul balcone di casa, respirate, perché c'è una cura per questa notrifobia ed è a chilometro zero. Allora, intanto mettete la musica giusta, quella di Radio Verona, esplorate quel museo, quel locale in centro dove non siete mai stati, e ricordatevi che il bello del viaggio è la curiosità, anche senza dover passare per forza dal metal detector o fare centinaia o migliaia di chilometri. Ogni tanto bisogna anche apprezzare quello che ci sta intorno. I gemelli diversi sono qui.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.

Ed è immensamente lungo il portico che si trova a Bologna, è il portico più lungo del mondo ed è 3.796 metri di lunghezza, è veramente un capolavoro. È il portico di San Luca, si trova a Bologna, è il più lungo di tutto il mondo. Sono circa 4 km quindi di lunghezza per un totale di 666 archi. È una straordinaria galleria coperta, ovviamente, che mette in collegamento il centro città di Bologna al santuario della Madonna di San Luca, che si trova proprio sulla cima del Colle della Guardia. È stato terminato questo spettacolo nel 1721 e questo portico fu proprio pensato e realizzato per dare quindi accoglienza a migliaia di pellegrini diretti verso il santuario, no? E ancora oggi infatti rappresenta un trionfo di ingegneria civile e devozione religiosa. Dal 2021, tra l'altro, il portico di San Luca è stato addirittura riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È veramente bello, se andate su internet guardate la foto perché è straordinario, quindi il portico di San Luca a Bologna. La musica prosegue su Radio Verona con Tate McRae.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abder Rahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia: Downing Street, Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace, dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nelle Cese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arriva una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio: con la nazionale, Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: singolo Sweet July, un dolce luglio che auguro anche a tutti voi ascoltatori di Radio Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: mitici Rolling Stones qui su Radio Verona per il disco compilation anni 90. E la musica prosegue, c'è lui, Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Sono la vostra coach di Kundalini e oggi voglio insegnarvi a gestire lo stress. Sì, avete capito bene, no, sono io, no? E quindi tante volte guardando i social, no, guardando Facebook, appaiono queste ragazze che appunto danno lezione di questo yoga Kundalini che fa miracoli. E a quanto pare, da come appunto si evince sui social, dedicare qualche minuto al giorno a guardare le cose al contrario fa davvero miracoli. Quindi non solo la colonna vertebrale ringrazia e si allunga felice, ma proprio il flusso di sangue corre dritto alla nostra faccia e ci regala un effetto illuminante e un colorito radioso che nemmeno la crema più costosa in commercio può replicare. Praticamente è un lifting gratis, è una gentile concessione fatta proprio dalla forza di gravità. Ma come si fa senza rischiare di abbattere il vaso di fiori in salotto o di cadere giù da qualche parte? Allora, niente panico, cari amici, non serve essere dei circensi, basta fare questa, diciamo, figura che è il cane a testa in giù. Per noi, i non addetti ai lavori dello yoga, e non bisogna quindi abbaiare, ma bisogna mettersi a quattro zampe, poi spingere il bacino verso l'alto, stendere le gambe e le braccia. Praticamente il corpo deve formare una specie di V rovesciata, tipo una capannina, quindi la testa a penzola rilassata tra le spalle, lo sguardo va ai piedi e voilà, state facendo ufficialmente un'inversione.

0: lunedì 20 luglio e cari amici è l'International Moon Day, cioè la giornata internazionale dedicata alla Luna, il nostro bel satellite luminoso che ci illumina le notti, che viene celebrato ogni anno nella data proprio che coincide con l'anniversario dello sbarco dell'Apollo 11, che è avvenuto proprio il 20 luglio del 1969. La storia dell'esplorazione lunare comincia però molto prima del 1969. Il primo oggetto costruito dall'uomo a raggiungere la Luna fu la sonda sovietica Luna 2, cioè 10 anni prima. Da allora Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone, Cina e India hanno inviato decine di missioni, ma l'allunaggio umano dell'Apollo 11 resta proprio il momento simbolicamente più importante, quello appunto scelto per identificare la giornata del 20 luglio. Quindi, se volete celebrare la Luna, se la Luna vi piace, vi strega e vi affascina, questa sera andate sul vostro balcone, scendete in strada, guardate la Luna e guardate quanto è bella e quanto è romantica, e magari provate a esprimere un desiderio, non si sa mai che si avveri, tante volte quando si desidera una cosa così intensamente si può anche avverare, bisogna aver fede, ecco, questo sicuramente. Tra poco c'è anche Rosa Chemical su Radio Verona con Mamma Mi.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tenso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Pensate, amici, che c'è una spiaggia italiana che, oltre a unire la bellezza naturale, che è veramente una cosa spettacolare, unisce un elemento molto insolito che sarà capace di trasformare una giornata al mare in un'esperienza tipo Pirati dei Caraibi, ecco, una roba di questo genere. Allora, si tratta di un litorale che è lungo solo 250 metri.

0: essere veramente ai Caraibi. E poi non solo, cioè quando l'acqua è così si va giù, si fa snorkeling, ci sono tanti pesci e va bene, ve lo dico, a 150 metri dalla riva è possibile fare il bagno accanto a un vero relitto, avete capito benissimo, è bellissimo da vedere. Si chiama proprio la spiaggia del relitto e si trova sulla costa occidentale dell'isola d'Elba. Allora, si tratta di un mercantile, un bastimento, diciamo, incagliato il 10 gennaio del 1972 e poi fatto affondare. Il relitto si trova a circa una ventina di metri a sinistra di uno scoglio, a una profondità compresa tra i 3 e i 12 metri ed è perfettamente visibile anche dall'alto, ma poi davanti è proprio chiaro, grazie proprio alla trasparenza dell'acqua. E oggi è colonizzato da centinaia di pesci, bellissimo da andare a vedere, quindi vi ripeto, si trova all'isola d'Elba, a Pomonte, sulla costa occidentale appunto dell'isola d'Elba, e si chiama proprio la spiaggia del relitto. Benissimo, 16 in punto, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali, conduce in studio Francesca Pellegrini, noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: In occasione della vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro una nuova opera sulla terra, dedicata al valore universale dello sport e alla sua capacità di unire popoli e nazioni. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30.000 metri quadri. Al centro della composizione è raffigurata la Coppa del Mondo lunga circa 200 metri, accompagnata dalla scritta e Spagna in omaggio alla squadra vincitrice, come in tutte le sue performance.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Colpo dei banditi nella notte tra sabato e domenica all'osteria Sottoriva. I banditi hanno sfondato con un tombino la vetrata della porta e hanno rubato il fondo cassa, circa 60 euro. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare gli investigatori nelle indagini. Da tempo gli esercenti in Sottoriva chiedono la presenza di un presidio fisso dopo ripetuti episodi di criminalità e violenza. Lo scorso ottobre una rissa con ristoratore aggredito e già nell'ottobre 2024 una richiesta di maggiore sicurezza dopo il raid di una baby gang. Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto in sella ad una bici da uno scooter condotto da un 18enne che lo ha gettato a terra sotto un furgone, fortunatamente senza rimanere schiacciato. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte a Madonna di Campagna. Secondo la ricostruzione del reparto motorizzato della polizia locale, il bambino stava attraversando la strada dietro ad un furgone in sosta quando è stato travolto dallo scooter. Dopo l'urto è finito sotto l'autocarro venendo soccorso da alcuni parenti poco distanti. Le condizioni del piccolo non sono gravi, anche se ha riportato alcuni traumi e lesioni. Da inizio anno sono 912 gli incidenti rilevati dalla polizia locale con 2 decessi. Si è spento il comandante Alfa, pseudonimo di Antonio, nato a Castelvetrano il 28 febbraio 51. Era un ex luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, uno dei 5 soci fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale, reparto delitti antiterrorismo e operazioni ad alto rischio dell'Arma, creato nel 78 su impulso del presidente Cossiga. Per oltre 40 anni ha operato con il volto coperto dal mefisto nero, diventando il carabiniere essere più decorato d'Italia. Partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni come la cattura dei rapitori di Cesare Casella e la liberazione di Patrizia Tacchella. Si occupò anche del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003. 25 anni fa, i giorni del G8 a Genova, il più grande fallimento della storia della polizia, rivissuto dal consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, che in quei giorni prestava servizio da agente di polizia per il vertice del G8 a Genova. Lo sentiamo nel servizio di Mario Puliero.
5: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i Black Bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani, l'irruzione nella scuola Diaz dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum doveva essere una retata contro i Black Bloc, si rivelò una spedizione punitiva, fu come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone e 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
6: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la Polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
4: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Dolce Vita, Ryan Paris, suo nome vero Roscioli, Fabio Roscioli mi pare. E Dolce Vita è un singolo che è uscito nel 1983, il testo è stato scritto da niente un po' di meno che Gazebo, che ha venduto qualcosa come 12 milioni di dischi, pensate.

Dio, doccia no. Questo è il dilemma. Beh, direi che con questo caldo è l'ideale farsi una doccia, perché dopo si esce fuori, che ci si sente più freschi, insomma più attivi. Però dicono che la doccia quotidiana, se fatta male, può creare dei problemi alla pelle, la può far invecchiare più velocemente. Come? Perché magari chiaramente si secca di più, si toglie la sua, il suo strato protettivo. Allora cosa bisogna fare? Allora, non farsi docce bollenti, dicono qui sui vari siti, ecco, degli esperti ne parlano proprio loro, perché non bisogna alterare la barriera cutanea. Intanto con l'acqua bollente la pelle si secca e si brucia, e poi dice di non usare detergenti aggressivi che possono quindi non solo alterare la barriera cutanea e possono provocare secchezza, prurito e irritazione. E anche un'altra cosa, niente lavaggi prolungati, quindi docce veloce va bene, spesso e volentieri, ecco, purché non sia troppo lunga, troppo bollente e con qualche bagno schiuma troppo aggressivo. Va bene, ci laveremo con le bustine di tè, come dicevamo oggi, no? Quelle vanno bene, giusto?

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Dead. Allora amici, vorrei farvi una domanda planetica: perché usiamo il sale grosso per cuocere la pasta anche se non c'è differenza con quello fino? Allora ve lo spiego io. La convinzione che quando cuociamo la pasta il sale grosso sia migliore rispetto al sale fino è piuttosto diffusa, ma dal punto di vista scientifico però non è corretta, dicono gli esperti. Quindi se aggiungiamo la stessa quantità di sale, infatti, non cambia il tempo di bollitura né di cottura della pasta. Perché? Perché tutti e due sciolti nell'acqua, sale grosso e sale fino, sono chimicamente identici. Il problema è che magari il sale fino si scioglie qualche secondo più rapidamente, e anche lì c'è il dilemma: lo si butta prima o lo si butta dopo? Dicono che è sempre meglio buttarlo quando già l'acqua bolle. Ma il problema più, diciamo, che intricato è che sale grosso e sale fino non contengono la stessa quantità di cloruro di sodio, e si potrebbe finire per salare troppo la pasta se usiamo quello fino. Dice: ma a parità di un mucchietto così mi sembra che ce la possiamo fare. Ecco, allora quindi a quel punto lì c'è il rischio di ritrovarsi poi con la pasta salata, e la pasta salata non piace a nessuno, eh. La pasta deve essere rigorosamente al dente, quindi un po' durettina, perché dicono che così si digerisca anche meglio rispetto a quella un po' mosciarella, ecco, un po' troppo cotta. Amici, è arrivato il tempo di lasciare lo spazio alle notizie. Il GR nazionale è qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve ritrovare stabilità, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo di quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo discorso di addio. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran fa sapere di non permettere che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran, dicono da Teheran. La Corte d'Appello d'Assisi di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta, che risultava scomparsa dal 25 giugno dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era scivolata nel corso d'acqua per recuperare il suo cagnolino, è stata poi trascinata dalla corrente davanti alle figlie. L'emergenza caldo continua in Italia, anche se domani accanto a 18 città da bollino rosso altre torneranno verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta tra le altre a Bari, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Viterbo. In verde invece tornano Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: su Radio Verona, voglio il partito.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: mamma, se vi dimenticate il suo compleanno, perché c'è qualcuno che magari si offende. E quindi cosa dovete fare? Non dovete più fare niente, amici, basta figuracce. Io ne ho collezionate quintali, vero, di figuracce, perché mi dimentico sempre dei compleanni, poi lo trovo, lo vedo da qualche parte su Facebook, dico mamma mia che figura. Allora sempre la solita frase: buon compleanno in ritardo, ma fatto con il cuore. No, basta, adesso su WhatsApp sono in arrivo le notifiche per ricordare i compleanni. Funzioneranno come un promemoria, chiaramente, con questa app che si chiama Birthdays, cioè compleanni. Quindi WhatsApp prepara una nuova funzione per avvertire tutti gli utenti quando uno dei contatti compie gli anni, mostrando quindi le ricorrenze in arrivo e inviando promemoria basati sulle date di nascita salvate nella rubrica dello smartphone. Quindi una funzione utile che mi sembra ci sia già su Telegram, se non sbaglio, e comunque anche su Facebook in realtà. L'importante è che chi si è iscritto su Facebook abbia comunque inserito anche la data del compleanno, perché se non l'ha inserita, niente, non vi arriva ovviamente la notifica. E su Radio Verona la musica continua con il tacatà.
1: Tacatà! Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: Dipende da cosa si balla, perché a volte serve tanta concentrazione, su tipo quelli che fanno, non so, il country, devono ricordarsi tutte le coreografie, i passi. E insomma, la concentrazione è importante per allenare il nostro cervello a stare sempre sveglio, attivo e giovane. Ma è meglio il cruciverba o la passeggiata? Cosa aiuta davvero la concentrazione? A quanto pare tutte e due le cose insieme. Sconsiglio di fare la passeggiata e il cruciverba contemporaneamente, perché si rischia anche di andare a sbattere contro un palo. Però magari andare in un parco, poi sedersi su una panchina, prendere il cruciverba, quello dell'arena, avete capito bene, quello qua. Perché stiamo parlando di Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è molto facile. Cosa bisogna fare? Dal lunedì alla domenica risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre quindi questa parola, che sarebbe il codice settimanale, registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane in palio di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici, giocate e buona fortuna!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Our Families, questo Sledge, un remix del 2026. E con queste note piene di allegria e di familiarità vi saluto, vi do appuntamento domani dalle ore 14 alle ore 17, ricordandovi che tra pochissimo ci sarà il nostro Matteo Sambugaro, ricordandovi che domani mattina c'è Nadia che vi terrà compagnia e ricordandovi anche che tra poco ci sarà il notiziario locale qui su Radio Verona. Baci, baci, baci, bacissimi da Desi, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tomasi ha proclamato il lutto cittadino. Previsti anche provvedimenti specifici della viabilità, maxi schermo e diretta televisiva su Telearena.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tommasi ha proclamato lutto cittadino, previsti anche provvedimenti specifici della viabilità, maxi schermo e diretta televisiva su Telearena. Domani in Basilica ci saranno anche i ragazzi di Marco Baroni, tutta l'Hellas, dai giocatori alla dirigenza, che ritornerà dal ritiro in Folgaria per le celebrazioni. Ieri intanto proprio a Folgaria i gialloblu sono scesi in campo contro Rovereto, squadra trentina di eccellenza, per la prima gara dalla scomparsa del mister. I tifosi hanno sistemato un lungo striscione condottiero silenzioso, storia e leggenda di questa città. A deporre un mazzo di fiori sotto lo striscione Domenico Volpati, lo sentiamo.
6: Osvaldo Bagnoli, voi sapete bene che con me aveva un rapporto speciale, perché lo conoscevo già dal 72, ho avuto modo di averlo come allenatore nella Solbiatese, in Serie C, nel Como, poi mi ha voluto lui a Verona facendomi spostare la laurea di ben 8 anni, questa è la sua responsabilità, però, e di questo ne sono contento e anche fiero, perché a dire la verità essere stimati da una persona di quello spessore mi può solo inorgoglire. E lui ci ha lasciato, però ci ha lasciato una grande lezione che di vita, e non è stato soltanto maestro di vita di calcio e di campo, lo è stato anche per quanto riguarda nella società civile e come crescita come uomo.
5: La scomparsa di Bagnoli ha aperto il dibattito sull'intitolazione dello stadio al mister. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani in Consiglio Comunale, presenterà una mozione proprio per intitolare a Bagnoli il nostro stadio, mentre Fabio Segattini, capogruppo consigliare del PD, preferirebbe un monumento. Ma anche altri si sono esposti sulla questione. Comprendo il sentimento d'affetto che le ispirano, ma non le condivido, spiega il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. Sono sempre stato contento contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre 60 anni il nome di un grande veronese. Cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. Dall'altra parte invece c'è Nicolò Zavarese, consigliere comunale della Lega. È doveroso che Verona gli renda un riconoscimento concreto e duraturo. Presenterà una proposta in consiglio comunale affinché venga individuato uno spazio pubblico della città, una via, una piazza, un parco, un luogo simbolico dedicato allo sport, da intitolare alla memoria di Osvaldo Bagnoli. Non sarebbe soltanto un omaggio all'allenatore dello scudetto, ma alla persona e ai valori che ha lasciato in eredità a intere generazioni di veronesi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate dall'impatto violento con il terreno. Sulla vicenda è intervenuto con una nota Michele Nardi, presidente dell'associazione Liberi Liberi, che ha tentato ripetutamente di trovare per Nabil una sistemazione dignitosa e un percorso di assistenza. La sua morte non può essere archiviata come l'ennesima tragedia della marginalità. È simbolo di un sistema che troppo spesso, scrive Nardi, lascia sole le persone nel momento più delicato, quello dell'uscita dal carcere. Senza una casa, senza una rete d'accoglienza e senza la continuità delle cure, parlare di reinserimento rischia di diventare soltanto uno slogan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Di bene trovate, qui lui è Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Alle 17:13, buon lunedì 20 di luglio, siamo pronti per iniziare il via libera insieme. 3, 2, 1, si parte.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, buonasera, ben trovati, Matteo San Bugaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Saluto anche Desi che mi ha preceduto, la ritroveremo ovviamente domani, come sempre a partire dalle 14. Tanta musica da ascoltare, i vostri messaggi, lo ricordiamo, lo ricordo ovviamente, il nostro contatto 335 60 11 610, e poi ovviamente le curiosità che ci portano per il territorio, parlando anche di eventi e perché no anche di teatro, visto che insomma Radio Verona è tra i partner dell'edizione dell'estate teatrale veronese, che questa sera porta in scena veramente un bello spettacolo di cui magari parleremo fra poco. Fra poco andiamo anche indietro nel tempo al 20 di luglio di un po' di anni fa, per andare a scoprire un po' di cose accadute proprio oggi nel passato. Intanto vabbè, complimenti alla Spagna, io ti favo Argentina, però la finale è stata abbastanza eloquente anche nei numeri, 1-0 Spagna.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK with Khalifa Girl Next Door alle 17:27 minuti. Buon lunedì 20 di luglio, andiamo indietro nel tempo. Era un 20 di luglio del 1969, 57 anni fa. Ha toccato l'entusiastico annuncio del conduttore televisivo Tito Stagno, che comunicava ai telespettatori che l'Apollo 11 ha toccato il suolo lunare alle 22:17 ore italiane. Era il 69. 2001, G8 di Genova. Invece sono passati 25 anni e quindi qui c'è anche un bell'articolo poi che magari andremo a rivedere, a riscoprire, a cura di Enrico Giardini dell'Arena, in cui si parla di Trevisi 25 anni dopo la Diaz. La notte più brutta, dice, della mia vita, leggo il virgolettato, e chiederei di nuovo scusa. C'è anche una foto faccia a faccia che vede il poliziotto, l'allora poliziotto Gianluca Trevisi, con Vittorio Agnoletto. Era il 21 luglio del 2001. Questa è Radio Verona. And I

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Birdman, proclamato leader dal partito laburista di maggioranza, venerdì scorso ha ricevuto l'incarico di formare invece il nuovo governo. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano adesso un embargo marittimo con effetto immediato, ha affermato il portavoce militare dei guerriglieri. Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto un militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri italiani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta che definisce adeguata l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, l'accusa di Tajani sui social. È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, di 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 da un macchinario della ditta tessile di famiglia. Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Radio Verona, Radio Verona,
9: compile

0: Feel the Change alle 17:44. Ben trovati. State ascoltando Radio Verona. Fra poco parliamo di teatro. Intanto andiamo a fare un giretto per il mondo, ricordando anche della finale di ieri sera che ha visto vincitrice della Coppa del Mondo. Insomma, questa Coppa del Mondo con molte squadre rispetto a quanto avvenuto in passato, che insomma è stata protagonista in tre paesi: Messico, Canada, Stati Uniti. Ieri la finale al Met Stadium di New York, con la vittoria della Spagna contro l'Argentina. Insomma, vabbè, è andata così. 17:44.
1: Radio Verona.
0: Allora, stelle cadenti, sono già arrivate, preparate i desideri. Non c'è bisogno quest'anno di attendere agosto per vedere le stelle cadenti. Lo sciame delle Perseidi, le luminose dell'anno, ha già iniziato lo show, il cui picco è atteso nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Lo sciame è iniziato il 17 luglio, proseguirà fino al 24 agosto, quindi non avete tutto questo tempo per preparare i desideri. Il picco non cade il 10 agosto, la famosa notte di San Lorenzo, insomma due giorni dopo. Le Perseidi prendono il nome, lo ricordiamo, dalla costellazione di Perseo e sono considerate le più belle dell'anno. Avete capito? Boh, prendete nota. Insomma, non è di una favola, un po' di stelle cadenti le vedete già in questi giorni. Trignò!

0: Girls, Mexico On Air, le 18 che stanno per scoccare. Buon lunedì, è iniziata una nuova settimana. C'è l'informazione adesso, quella davvero la provincia. Sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: In occasione della vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro una nuova opera sulla terra, dedicata al valore universale dello sport e alla sua capacità di unire popoli e nazioni. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30.000 metri quadri. Al centro della composizione è raffigurata la Coppa del Mondo lunga circa 200 metri, accompagnata dalla scritta e Spagna in omaggio alla squadra vincitrice, come in tutte le sue performance.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Colpo dei banditi nella notte tra sabato e domenica all'osteria Sottoriva. I banditi hanno sfondato con un tombino la vetrata della porta e hanno rubato il fondo cassa, circa 60 euro. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare gli investigatori nelle indagini. Da tempo gli esercenti in Sottoriva chiedono la presenza di un presidio fisso dopo ripetuti episodi di criminalità e violenza. Lo scorso ottobre una rissa con il ristoratore aggredito e già nell'ottobre 2024 una richiesta di maggiore sicurezza dopo il raid di una baby gang. Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto in sella ad una bici da uno scooter condotto da un 18enne che lo ha gettato a terra sotto un furgone, fortunatamente senza rimanere schiacciato. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte a Madonna di Campagna. Secondo la ricostruzione del reparto motorizzato della polizia locale, il bambino stava attraversando la strada dietro ad un furgone in sosta quando è stato travolto dallo scooter. Dopo l'urto è finito sotto l'autocarro venendo soccorso da alcuni parenti poco distanti. Le condizioni del piccolo non sono gravi, anche se ha riportato alcuni traumi e lesioni. Da inizio anno sono 912 gli incidenti rilevati dalla polizia locale con 2 decessi. Si è spento il comandante Alfa, pseudonimo di Antonio, nato a Castelvetrano il 28 febbraio 51. Era un ex luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, uno dei 5 soci fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale, reparto del

0: antiterrorismo e operazioni ad alto rischio dell'arma, creato nel 78 su impulso del presidente Cossiga. Per oltre 40 anni ha operato con il volto coperto dal mefisto nero, diventando il carabiniere più decorato d'Italia. Partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni come la cattura dei rapitori di Cesare Casella e la liberazione di Patrizia Tacchella. Si occupò anche del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003. 25 anni fa, i giorni del G8 a Genova, il più grande fallimento della storia della polizia, rivissuto dal consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, che in quei giorni prestava servizio da agente di polizia per il vertice del G8 a Genova. Lo sentiamo nel servizio di Mario Puliero.
1: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani. L'irruzione nella scuola Diaz, dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva. Fu, come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
2: Dopo la notte della Diaz, devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la Polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
9: Radio Verona. Meteo.
0: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
9: Radio Verona, flashback.

0: Grande classico, You Make Me Feel, alle 18 e 11 minuti, state ascoltando Radio Verona. Dai, iniziamo la seconda parte.
1: Radio Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Bip, eccoci qua, c'è la via libera, ci sono io, Maito San Bugaro, salutiamo ovviamente la redazione, ritroveremo informazione quella da Verona e provincia fra meno di un'ora. Intanto, vabbè, fra poco parliamo di teatro, ma parliamo anche di cinema, perché al cinema in questi giorni c'è il nuovo Colossal di Christopher Nolan, con grandissimi attori in campo, Matt Damon su tutti, ma poi Robert Pattinson... ci sono anche Anne Hathaway, Penelope Cruz, insomma Tom Holland, chi più ne ha più ne metta, insomma è un cast davvero stellare per questo, per questa odissea. Ci sono diversi luoghi poi qui questo film è stato girato, magari li vediamo, li scopriamo insieme fra poco, state lì. Tanto Maroon 5, Heroin.
1: Radio Verona.

0: Allora, stavo dando un'occhiata. Avete già visto al cinema il Colossal di Christopher Nolan, Odissea? Sulla vita di Ulisse. Beh, io non l'ho ancora visto, però le recensioni sono veramente fantastiche. L'avete visto? 335 60 11 610. Dove è stato girato? In molti posti, in molti posti. La grotta greca di Polifemo è in Sicilia, ma ci sono anche il Marocco e la Scozia. È stato girato in realtà in 5 continenti con tutta la troupe, con un budget di 250 milioni di dollari. Insomma, diciamo che sono stati spesi un po' di soldini per questo film, che ha un cast però, come dire, stellare. Matt Damon nei panni di Ulisse, ci sono poi Anne Hathaway che è Penelope, Tom Holland che è il figlio di Telemaco, Zendaya che impersonifica Atena, Robert Pattinson che recita Antino, Charlize Theron, la splendida Calypso e Lupita Nyong che recita invece nei panni della bellissima Elena. Insomma, la maggior parte delle riprese è avvenuta nel Peloponneso meridionale in Grecia, infatti nella grotta di Nestore vicino alla spiaggia di Voidikilia è stata la location scelta per l'incontro con Polifemo. Damon ha raccontato che per entrare nella grotta la troupe ha dovuto combattere con uno sciame di api e dentro hanno trovato 40 pecore che nella storia servirono ad Ulisse e i suoi uomini per scappare aggrappati al loro ventre. Ovviamente l'odore che hanno lasciato le pecore non verrà dimenticato facilmente dal cast. Sempre in Grecia sono stati scelti il castello veneziano di Metoni e l'acropoli di Acrocorinto. Invece in Scozia il set è stato tra la foresta di Calbin, la città di Bogard e il porto di Bucky, dove era ormeggiata la Draken Harald Harfed, la più grande nave vichinga mai costruita, con 35 metri di lunghezza. È stata costruita in Norvegia tra il 2010 e il 2012 e riadattata poi come imbarcazione di Ulisse. Altro paese dove sono state girate alcune scene è stata l'Islanda, dove aveva già ambientato parti di Interstellar e Batman Begins Nolan. Come location italiane sono state scelte invece le Eolie, e infatti nel comune di Lipari che è stato girato l'incontro con le sirene, mentre nel porto di Pignataro erano ormeggiati 10 velieri d'epoca per varie scene. Altre riprese sono state poi fatte a Vulcano, agli scogli di Pietralunga e Pietra Melalda, a Favignana e nell'isola di Malta. Insomma, veramente è un film stellare che ha visto luoghi e posti stupendi. Odissea di Christopher Nolan, andremo a vedere, dai, se l'avete visto dateci un feedback, altrimenti andremo a vederlo, ne parleremo più avanti. Piccolo break, fra poco ancora la musica. Saif,
1: hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi Verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0266 111 610, questo è il nostro WhatsApp. Fatemi salutare velocissimamente due amiche, Laura, un abbraccione, saluto anche la Cribo a rientro a casa. Intanto c'è Karol G, Manu Chao con Viaggiando por el Mundo. Questa è molto molto estiva, ce l'ascoltiamo insieme. Buon lunedì, state ascoltando Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia da domani 21 luglio, allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Domani infatti l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge, nubifragi sul centro-sud e in particolare sulle regioni adriatiche. Calcio in lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: 90 US Free con Cantaloupe, 18 e 42 minuti. Buonasera.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Certo, è uno che sa guidare.
4: Cosa? Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
5: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera su Radio Verona, buona serata ancora a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Questa sera e domani, quindi 20 e 21 luglio, The Infinite Approach, la creazione di Bourgeois al Teatro Romano, attraverso danza, musica dal vivo e linguaggio circense. In scena Johan Bourgeois e la danzatrice Yuri Tsugawa, accompagnati dal pianoforte di Matteo Bevilacqua. Quindi insomma uno spettacolo che attraverso danza, musica dal vivo e linguaggio circense sviluppa una drammaturgia del gesto in cui sospensione, caduta ed equilibrio diventano strumenti per interrogare la condizione umana e il rapporto con le forze che attraversano il nostro vivere. In scena Yuan Bourgeois, la danzatrice Yuri Tsugawa, come dicevamo, accompagnati dal pianoforte di Matteo Bevilacqua, danno forma a una partitura costruita tra precisione fisica e ricerca poetica. Quindi insomma è un... uno spettacolo a cui vi invitiamo e che sicuramente regalerà tanta tanta tanta bellezza questa sera e domani, insomma è una cosa veramente che l'estate teatrale veronese porta qui in città e che non è poi sempre insomma vedere quotidianamente e tutti i giorni, ecco, uno spettacolo di questo genere, di questo tipo. 18 e 44 minuti, Chaka Khan con Boogies in My Soul insieme a Snoop Dogg.

0: 18:54 minuti, siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. 335 60 11 610 per interagire fra poco anche con lui, Alessandro De Pietro. Tutto lo sport veronese, domani anche i funerali di Osvaldo Bagnoli, ma di tutto questo ci sarà modo di parlare ovviamente nello spazio dedicato allo sport con Alessandro De Pietro. Fuori gioco fra poco, fra pochissimo. Prima il punto ora, l'informazione, quella da Verona e provincia, da Matteo Sambugaro. Intanto una buona serata, ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ciao a tutte e a tutti.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Mamma!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: più. Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Verona saluterà domani per l'ultima volta Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni venerdì mattina. A San Zeno è previsto un bagno di folla per l'addio alle 15 del mister dello Scudetto. Per tutta la giornata il sindaco Tomasi ha proclamato il lutto cittadino. Previsti anche provvedimenti specifici della viabilità, maxi schermo e diretta televisiva su Telearena.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona si prepara all'ultimo saluto al mister dello Scudetto. Domani sono attese migliaia di persone da tutta Italia per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Sarà presente il Verona di ieri e quello di oggi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena a partire dalle 14. Nel servizio di Lucio Salgaro, il comandante della Polizia Locale Luigi Altamura.
4: La squadra operativa è la stessa che ha preparato la visita di Papa Francesco 2 anni fa. In effetti, per Verona è come fosse morto un papa. Per i funerali di Osvaldo Bagnoli, il mister dello Scudetto dell'Hellas, sono attese migliaia di persone. Il vescovo di Verona presiederà la cerimonia, che sarà diffusa con maxi schermo e amplificazione anche nel piazzale, dal quale verranno tolte le fioriere, vietato il parcheggio, e i partecipanti che non troveranno posto in chiesa saranno disposti su 2 ali al centro. Un corridoio segnato dalle transenne.
5: Ci giungono notizie di molte persone che arrivano da Genova, da Roma, da Cesena, da tante parti d'Italia per dare un grande riconoscimento. Noi faremo il massimo, c'è il lutto cittadino come disposto dal sindaco e per organizzare la cerimonia al meglio. Già da domani mattina ci sarà il divieto di sosta con rimozione, saranno posizionate transenne e soprattutto ci saranno percorsi dedicati per l'ultimo saluto a questa importante figura per la città di Verona.
4: La messa, che segue la liturgia del giorno,

0: vedrà con il vescovo la concelebrazione di una ventina di sacerdoti. Prima della benedizione finale sono previsti solo alcuni brevi discorsi funebri già programmati. Al termine solo i familiari accompagneranno il feretro all'esterno e poi al cimitero per la cremazione. Con l'intera squadra del Verona, che per un pomeriggio lascerà il ritiro di Folgaria, sarà presente anche gran parte dell'Hellas dello Scudetto. Elkjær ha assicurato la sua presenza, assenti giustificati saranno Marangon e Brigel.
1: La scomparsa di Bagnoli ha aperto il dibattito sull'intitolazione dello stadio al mister. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani in Consiglio Comunale, presenterà una mozione proprio per intitolare a Bagnoli il nostro stadio, mentre Fabio Segattini, capogruppo consigliare del PD, preferirebbe un monumento. Ma anche altri si sono esposti sulla questione. Comprendo il sentimento d'affetto che le ispirano, ma non le condivido, spiega il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. Sono sempre stato contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre 60 anni il nome di un grande veronese. Cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. Dall'altra parte invece c'è Nicolò Zavarise, consigliere comunale della Lega. È doveroso che Verona gli renda un riconoscimento concreto e duraturo. Presenterà una proposta in consiglio comunale affinché venga individuato uno spazio pubblico della città, una via, una piazza, un parco, un luogo simbolico dedicato allo sport da intitolare alla memoria di Osvaldo Bagnoli. Non sarebbe soltanto un omaggio all'allenatore dello scudetto, ma alla persona e ai valori che ha lasciato in eredità a intere generazioni di veronesi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di Amia svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate dall'impatto violento con il terreno. Sulla vicenda è intervenuto con una nota Michele Nardi, presidente dell'associazione Liberi Liberi, che ha tentato ripetutamente di trovare per Nabil una sistemazione dignitosa e un percorso di assistenza. La sua morte non può essere archiviata come l'ennesima tragedia della marginalità. È simbolo di un sistema che troppo spesso, scrive Nardi, lascia sole le persone nel momento più delicato, quello dell'uscita dal carcere. Senza una casa, senza una rete d'accoglienza e senza la continuità delle cure, parlare di reinserimento rischia di diventare soltanto uno slogan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
7: Radio Verona. Meteo.
1: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
7: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro. Sembra che tutto quanto scorra più lentamente oggi fino a domani, fino all'ultimo saluto ad Osvaldo Bagnoli, la Basilica di San Zeno. Vi ricordo la diretta di Telearena, la diretta anche su l'arena.it, con naturalmente il Verona al gran completo, con Genoani, naturalmente lui grande anche al Genoa, anche rappresentanza dell'Inter, qualche vecchia gloria dell'Inter in generale, ovviamente tutti quanti voi, tutti quanti con il diritto come sempre a ricordare Osvaldo Bagnoli per quello che ha rappresentato, per quello che continuerà naturalmente a rappresentare per sempre. Gianluca Tavellino con me qui vicino, sono appena sceso dalla redazione dell'Arena. Ciao Gianluca.
9: Ciao, non chiedermi del Verona perché nulla, non ho neanche scritto.
8: Non c'è niente di Verona di che parlare, sarebbe anche inappropriato parlare di Verona. Ti chiedo semplicemente, tu più di tutti, no? Tuo papà ad allenare Bagnoli, già quando Bagnoli era giocatore nel 57-60 così al Verona, poi da allenatore, insomma tu l'hai vissuto forse più di tutti, no? In tanti modi, da giornalista, da giovane, no? Del Verona, da figlio del grande Guido Tavellin, quindi nessuno più di te, a distanza di giorni, che resta, perché ne abbiamo dette tante, tu ne hai dette tantissime, lo stadio e tutto il resto, però quello che ti rimane adesso, che si sta un po' asciugando, no? Il controrovescio, domani sarà una giornata particolarissima per tutti noi.
9: Ma sarà un momento molto, molto duro, molto toccante, probabilmente comincio anch'io a avere qualche primavera in più, perché mi sono anche commosso ieri sera tornando a casa e guardando lo striscione dei Putei e il minuto di raccoglimento. E sai, quello Osvaldo Bagnoli che ci ha accompagnato per 9 anni, quando lui era allenatore, è chiaro che se ne va anche un pezzo della nostra vita, no Alessandro? Hai detto bene, cioè di quelli comunque come me che ormai insomma quello che mi resta in testa dal biondo è diventato praticamente quasi tutto grigio, e quindi sai, la morte di Bagnoli probabilmente porta definitivamente via la nostra gioventù, la nostra spensieratezza. Quando sei giovane, se sei maturo in qualsiasi campo della vita, riesci ad affermarti subito, ma generalmente, ed è bello anche così, i giovani non sono maturi, non si rendono conto di quello che stanno vivendo. Io quando magari mi dava
8: un po' alla Volpati,
9: sì,
8: no? Solo dopo tanto tempo ci
9: quando magari mi dava una casacca o non mi salutava, magari ci restavi male, dice vabbè, è lo stesso, però ti rendevi conto di tante cose.
8: L'incoscienza del giovane. Beh.
9: Sì, ma poi sai, io adesso appena, guarda, ti do questa chicca, sì. Domani spero di trovare posto, se no nei prossimi giorni la metteremo. E il dottor Carlo Bonazzi era nel consiglio di amministrazione del Verona. Stiamo parlando di un 99enne, ha una memoria fantastica, vive a Fasano in Puglia con la seconda moglie, la prima moglie era scomparsa prematuramente nel 1980 e fu quello che in pratica, insieme ad altri del consiglio, credo che all'epoca misero un certo Fagioli presidente, perché non voleva farlo, sì. Lui avevano acquistato il Verona da Giorgio Mondadori e avevano preso questa mezzaletta che giocava poco, me l'ha detto un quarto d'ora fa, di nome Osvaldo Bagnoli, e con un certo Giorgio Tinazzi, tutti e due arrivavano dal Milan. Al di là poi del discorso della pleurite, del fatto che l'anno prima il Verona aveva perso subito la Serie A conquistata, mi ha detto che Bagnoli aveva un bel caratterino e bisticciava con questo Tinazzi, per quello abbiamo deciso di cederli tutti e due. Poi con Savoia, e poi mi ha fatto un altro nome che adesso devo vedere, siamo riusciti a fare un grande campionato di Serie B. Nello spogliatoio lo chiamavano il Nasa, perché chiaramente essendo magro era ancora più sviluppato il naso. E siccome Bagnoli, che ho conosciuto io, è una persona non allegra di più
8: però, sì.
9: E la maggior parte delle persone che ha avuto una conoscenza parziale gli restano i silenzi, gli restano anche tante maschere. Lui raccontava l'episodio del professore, diceva: se io fossi stato uno che mollava, diventavo ostaggio dei miei giocatori, invece dovevo fare quella parte lì. Però insomma, davvero molto bello. E poi ho sentito l'amico di Gennaro, non voglio spoilerare nulla, però insomma domani ci sarà un suo contributo, una lettera che lui ha scritto al mister, davvero toccante.
8: di quello che è stato detto, perché tutti hanno detto, avevano il diritto di dire tutto naturalmente, e chi più chi meno, però comunque tutti, c'è qualcosa che ti ha soprattutto colpito, Gianluca, messo nel concesso che ci fosse un lato di Bagnoli che tu non conoscessi per i motivi di cui dicevamo prima? Cosa più profonda, la cosa più toccante?
9: Sai, ce ne sono state molte di cose profonde, toccanti. Io ad esempio, fra le poche cose che mi aveva raccontato mio papà, che aveva questo ufficio ormai, perché lui cominciava ad andare un po' in là con gli anni ed era direttore tecnico, mi aveva raccontato le lacrime di Francesco Guidolin quando da capitano, e dopo una stagione straordinaria e dopo tante situazioni, lo ricordo per dirti anche in prestito la Pistoiese che ci fa gol qui al Bentegodi, perché mai ci credevano fino in fondo a questo giocatore, quando Francesco Guidolin, che finalmente ha trascinato la squadra da capitano e può giocare in Serie A da super titolare con il Verona, arriva Dirceu, arrivano De Agostino e Di Lupo che dicono è Dirceu. E lì insomma leggevo oggi una gazzetta, un'intervista a Gazzetta molto bella con Guidolin, che disse: lui mi guardò in faccia e me lo disse, e ti dico che mezz'ora prima era stato a bestemmiare nell'ufficio di mio padre, cioè buttando sedie di tutto, perché comunque Osvaldo era un uomo leale ed era un uomo vero, insomma. E poi ti racconto questa che mi ha raccontato il DJ oggi, che lui, la sua grandezza è stata anche quella di far credere a tutti gli scarti del Verona, ok, che non erano degli scarti. Cioè dicevano, lui gli diceva a Fanna: tu dov'eri? Eri nell'educandato dell'Atalanta e non sapevi se saresti diventato giocatore. Sei già stato la Juve, hai già vinto uno scudetto, vieni qua, ti faccio giocare da protagonista, tu guarda da dove parti per superare i momenti di difficoltà. Il DJ mi ha detto che a un certo punto, a 20 anni, lui voleva smettere col calcio perché non riusciva a diventare quello che gli avevano pronosticato, cioè il nuovo Antognoni. E lui mi dice: io con Osvaldo sono andato ai mondiali con la maglia della nazionale.
8: Lui, Tricella, Calderisi, no?
9: Sì, ma lui, io sono diventato il nuovo Antognoni. Non ci sarei riuscito senza di lui.
8: La famosa chiave giusta per tutti, no? La chiave, certo, giusta per tutti. Cristiano dice, allarga un po' il campo, dice, si dice sempre che il miracolo dell'85 sia stato un capolavoro tattico, ma chi lo ha vissuto sa che è stato soprattutto un miracolo umano. Ora che il mister se n'è andato in silenzio, proprio per come ha vissuto, qual è l'insegnamento più grande che lascia questa città ben oltre quella storica coppa e quello scudetto alzato al cielo? Cristiano:
9: la concretezza. E io per primo, un po' tutti, anche se di rimbalzo, noi, Alessandro, tu sei un po' più giovane di me, anche se di rimbalzo stiamo vivendo quest'epoca molto
8: liquida,
9: sì, bravo, molto liquida e fatta di tante apparenze. Bagnoli ha insegnato prima ad essere, cioè prima a prendere l'autobus per andare all'antistadio ad allenare, o prendere la macchina di servizio. Per carità, c'era anche una componente che gli derivava da una vita certo non facile, perché lui quando ha firmato per il Milan tremava, perché si è licenziato da operaio, cioè quindi stiamo parlando di epoche chiaramente e di uomini molto molto diversi.
8: Poi il calciatore che è stato, no, Gianluca, comunque col Milan di Schiaffino, col Milan di Lidolm, preso sotto, no, sotto braccio da Lidolm, certo, quella spalla anche di Gigi Fabbri, di Capello, di Regna,
9: sai,
8: no?
9: Lui andava allenamento con Trapattoni e Gigi Radice, sì. Io l'ho scritto, cioè nel senso,
8: scusa,
9: no, ha fatto qualcosa, mi sembra, no?
8: Io non ho mai fatto, a me non è mai successo, sì.
9: Ha fatto qualcosa, insomma, quindi sai, è che e mi dispiace, perché sarà un grande, domani sarà una grande giornata, una giornata fatta di pianti, fatta anche di sorrisi, perché è inevitabile. E però ti dico, poi si tornerà probabilmente a una realtà che è tanto diversa. Io ieri ho visto, come tantissimi, ho visto la finale dei mondiali, ma io dico una cosa: ma perché non si torna indietro e si tengono le panchine sedute? Perché si deve sempre assistere a situazioni E io guarda che caratterialmente, soprattutto quando magari qualche calcio al pallone da piccolo lo davo, cioè ero uno molto di prestanza, di aggressività, però c'è una maleducazione che è clamorosa. Cioè, lascia stare il discorso di Paredes, io sono stufo di vedere le panchine in campo, 22 giocatori in panchina, perché poi c'è l'assistente, c'è questo, c'è quell'altro. Bisogna inevitabilmente, anche per educare, bisogna fare dei passi indietro.
8: Sì, io non vorrei che si fosse rotto definitivamente il cordone ombelicale con questa americanata, perché non vorrei che tutti quanti, non dico tutti, ma comunque si provasse a capire o a prendere tutto quello che non è stato il gioco. Mi viene da dire che ieri la finale è stata l'ultima cosa, la Madonna, fra i 27 minuti e Tom Cruise e quell'altro,
9: non so chi l'ha scritto
8: poi
9: sui social,
8: poi c'era
9: sembravano dei Teletubbies, tu sai cosa sono i Teletubbies,
8: dai, poi c'era anche una partita, però insomma una volta era la partita, finiva, è un processo irreversibile. E poi c'è questo contrasto stridentissimo fra quello che è stato Bagnoli, la concretezza, il calcio di una volta. Ha parlato Di Gennaro, dice non è che fosse un calcio diverso, era un calcio migliore, non è che fosse un calcio passato, era un calcio che dovrebbe essere attuale anche adesso. Temi che possa esserci quel processo di irreversibilità proprio per la finale dei mondiali,
9: ma sai,
8: è un processo che era già avviato, insomma, da
9: ma po'. Sai, io ho, fra le tante cose che vedo, si dorma poco a una certa età, ho visto anche una dichiarazione di Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, e lui ha detto andiamoci piano con le rivoluzioni, prima creiamo un sistema, e ha cominciato a dire creiamo il fatto che i giovani giocano. Allora gli direi creiamo anche il fatto che tutte, attenzione, ho visto lo sfogo di un direttore sportivo che non mi è piaciuto, perché voglio dire non è che lui sia Gesù nel Tempio, io parlo in generale, mettiamo in pratica tutto il fatto che, diciamolo per una volta le cose, che i giocatori che vengono dall'estero fanno tanti passaggi e costano meno, è come il latte che viene dall'estero che fa tanti passaggi e probabilmente costa meno, però magari il latte italiano è più buono di quello che viene dall'estero, non lo so.
8: Ah, sì.
9: Cioè cominciamo a creare delle norme, delle regole affinché il calcio possa ripartire. Non può essere che la Spagna ha il 66% di giocatori spagnoli impiegati nella Liga e l'Italia ha solo il 33%. Cominciamo a mettere anche noi delle norme. Chi è che viene a dirci qualcosa? Spiegami, perché non è possibile. Sono tutte quelle norme, sì è vero che sono scritte, ma basterebbero buttarle giù con un soffio di alito, hai capito, proprio un soffio di vento, e nessuno direbbe nulla. Però siccome quelle norme fanno comodo a chi continua a fare affari, allora si rifugiano, ma c'è la norma, ma c'è qua, ma c'è là.
8: Ti faccio l'ultimo, poi ti lascio andare Gianluca, ti lascio il tuo lavoro, poi domani ti leggiamo. Paolo dice ciao ragazzi, a me continua a rimbalzare in testa una sua frase, ci si può divertire comportandosi seriamente. Quanto la sottoscrivi?
9: Ah, al 110%. Al 110%. 110%. E poi insomma sai, bisognerebbe fare un film, ma farlo seriamente, sulla vita di Osvaldo Bagnoli, fare veramente un film, perché è un po' la vita di tante altre persone che hanno sempre messo davanti il fatto di dover dimostrare prima di scusa un attimo,
8: sì.
9: È Carlo Bonazzi il presidente, è il presidente del Verona di primi anni 60, quindi sì, davvero domani sarà una giornata speciale per tutti, per chi l'ha conosciuto, per chi l'ha vissuto, per chi anche magari si è arrabbiato con lui, e penso a Mauro Ferroni ad esempio, sì. E per chi invece ha comunque non ha avuto beato lui, perché magari giovane, la fortuna di conoscerlo, e però ne ha sentito parlare.
8: Richiamo Bonazzi, grazie.
9: Bene,
8: grazie
9: ciao.
8: Gianluca Fascia, torniamo fra poco naturalmente in diretta.
7: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Cremosine.
11: Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
16: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
18: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
19: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.

0: su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Quel che mi tengo io personalissimamente, non ho mai parlato di Osvaldo Bagnoli, una intervista fatta al telefono quando non c'erano ancora i registratori, quando non c'era il telefonino da cui così potevi registrare l'audio e poi sbobinartela tranquillamente, segnandoti anche le virgole, i punti e virgole di quello che ti diceva l'interlocutore di turno. Quella volta, insomma, le mani tremavano particolarmente perché dovevo essere ancora più veloce, perché non volevo perdermi neanche una parola, ma c'era il rischio di poterlo fare. Succede quando magari la voce corre più della mano, e capita praticamente spesso, o sempre capitava, e quindi diventava difficile poi, no, riuscire a sistemare ogni concetto e non perdersi veramente nulla. Faccio l'intervista, il giorno dopo mi vedo sul telefonino il numero di Bagnoli, e quindi penso di aver fatto una cazzata, di aver scritto qualcosa e che non andasse, di aver sbagliato chissà che cosa, anche il minimo particolare, ma non per altro, semplicemente perché davanti a quel gigante non si poteva che essere partire in teoria sempre, no, da posizioni di svantaggio. E Bagnoli invece mi disse semplicemente grazie per aver perfettamente riprodotto tutto quello che aveva detto, perché non è poi così facile riuscirci sempre, capita che non tutti ci possano riuscire, no? Che fosse un grande merito, ho fatto semplicemente il mio, però pensare che l'allenatore campione d'Italia, il Bagnoli che tutti quanti noi stiamo ricordando adesso, il Bagnoli che tutti quanti voi state ricostruendo adesso, potesse chiamare un giovane cronista semplicemente per dirgli hai fatto il tuo dovere in maniera così positiva, insomma hai fatto bene il tuo dovere, è stato qualcosa francamente di indimenticabile. Ma questo è semplicemente in linea con tutto quello che si è detto di Bagnoli, con tutto quello che si è raccontato di Bagnoli, con tutto quello che è stato Osvaldo Bagnoli. Ne ha parlato anche ieri, ovviamente uno dei suoi più grandi discepoli, Mimmo Volpati, lui che l'ha avuto alla Solbiatese, lui che l'ha avuto al Como, lui che l'ha avuto al Verona, ha detto così tanto Volpati, uno a cui non manca il titolo, fra virgolette, a cui non manca il pensiero profondo, l'ho fatto anche stavolta in questo passaggio, lo sentiamo.
2: Osvaldo Bagnoli, voi sapete bene che con me aveva un rapporto speciale, perché lo conoscevo già dal 72, ho avuto modo di averlo come allenatore nella Solbiatese, in Serie C, nel Como, poi mi ha voluto lui a Verona facendomi spostare la laurea di ben 8 anni. Questa è la sua responsabilità, però, e di questo ne sono contento e anche fiero, perché a dire la verità essere stimati da una persona di quello spessore mi può solo inorgoglire. E lui ci ha lasciato, però ci ha lasciato una grande lezione che di vita, e non è stato soltanto maestro di vita di calcio e di campo, lo è stato anche per quanto riguarda nella società civile e come crescita come uomo.
3: Ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo: in questi giorni abbiamo letto, sentito parole da non solo dal mondo sportivo veronese, ma davvero da tutta Italia su quello che è stato Osvaldo Bagnoli per il calcio veronese e per il calcio italiano. Ci dici in due parole cos'è la vera grandezza di Osvaldo Bagnoli?
2: Ma la grandezza di Osvaldo Bagnoli parte da una onestà intellettuale di base che lo portava ad essere una persona coerente e sincera, per cui con lui praticamente avevi davanti una persona che ti sapeva ascoltare ma che decideva, e questo era una cosa che gli permetteva di avere molto spesso ragione, quasi sempre ragione, e quindi di non farsi dei nemici, per cui era ben voluto da tutti e stimato da tutti e da tutta Italia. Tu dici bene che Verona gli è riconoscente, ma abbiamo visto tutti in questi giorni che tutta l'Italia gli riconosce il suo valore.
1: Questo Volpati, le news nazionali, torniamo fra poco.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca italiano con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio e le eventuali conseguenze per persone coinvolte. Calcio al lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini e Leonardo avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. Intanto Rudy Garcia rescinde col Belgio e, come previsto, anche Deschamps lascia la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Tra l'altro avete sentito dalla news nazionale, la morte di Kevin Keegan ci riporta a quegli anni 80, no? A quella fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in cui stava sbocciando anche il Verona di Bagnoli. Ci arrivo, due volte pallone d'oro, Keegan nel 79, post mondiale dell'Argentina, prima di Rummenigge, prima di Kroll, quello che rimase della grande Olanda, 79, poi nell'80, poi nel 78. Keegan, Krankl del Barcellona, Rensenbrink della grande Olanda, così come nel 1979 con Keegan, Rummenigge e Kroll, altro di quella meravigliosa Olanda del calcio totale, in quell'inizio degli anni 80 in cui poi si affacciò anche fra i grandi del pallone d'oro Preben Elkjær, nell'84 Platini, Tigana, Elkjær, la Danimarca in semifinale sconfitta dalla Francia, che poi fu battuta proprio dalla Spagna, dalla Francia di Platini in finale. Nell'85 Platini, Elkjær addirittura secondo, nell'85 quando il Verona vinse lo scudetto, terzo Bernd Schuster del Barcellona. Insomma, questi erano i giocatori dell'epoca, quello era lo scudetto del Verona, quello con i più grandi di tutti. Marco Pacione, un altro figlio di Osvaldo Bagnoli, adesso direttore sportivo del Caldiero, oggi Caldiero che si è ritrovato per la sua stagione, lunga stagione di Serie D. Inevitabile andare da Marco Pacione per farsi raccontare quello che è stato per lui Osvaldo Bagnoli. Marco Pacione, uno dei ragazzi di Osvaldo Bagnoli, no? Pensieri in questi giorni tuoi?
2: Beh sì, insomma, pensieri tristi, perché col mister sono stato 5 anni, 3 a Verona e 2 a Genova, e quindi ho passato un periodo meraviglioso della mia vita, e quindi sono legatissimo a lui, perché per me è stato un grande maestro sotto tutti gli aspetti, sia sotto l'aspetto calcistico ma soprattutto sotto l'aspetto umano. Quindi c'è profonda tristezza, perché se ne va soprattutto una grande persona, un grande uomo e un grande allenatore.
1: Facile chiederti quello che ti ha dato, ti chiedo quello che ti ha trasmesso, quello che ti ha aggiunto a una carriera chiaramente da grande centravanti, qual è stata la tua?
2: No, mi ha dato tutto, perché io quando sono arrivato a Verona è vero che venivo da una grande squadra, ma avevo passato a 22 anni e avevo passato una stagione non positivissima, quindi avevo bisogno di rilanciarmi, e lui mi ha messo nelle condizioni di potermi esprimere al meglio, tant'è che abbiamo fatto una grande stagione con la squadra. Io ho giocato moltissimo e mi sono riproposto a grandi livelli, quindi gli devo tutto, anche perché mi ha fatto vestire anche la maglia della nazionale olimpica, dove ho giocato insomma con grandissimi giocatori, e quindi gli sono veramente grato di tutto quello che mi ha trasmesso, che mi ha insegnato.
1: Volpati di appena detto pochi giorni fa, ha detto con l'Inter, Pacione, Elkjær, Parolossi tutti insieme, questo era anche Bagnoli, no? 3 punte contro la grande Inter.
2: Assolutamente sì, mi fa piacere che Volpati insomma se lo ricordi, perché lui era uno che rischiava anche, dei 3 attaccanti ero naturalmente il più giovane e quello che aveva anche compiti all'occorrenza difensivi, difatti mi diceva: tu devi attaccare ma all'occorrenza devi anche ripiegare, perché tra i 3 sei quello che ha più corsa ed è più giovane, sei più giovane. E quindi ho un bellissimo ricordo anche di quel periodo, perché ero giovane, ma sono stato con grandi calciatori che mi hanno trasmesso tantissime cose positive che mi sono servite nella vita.
1: Marco, messaggio ai giovani, ti faccio l'ultimo: cosa deve lasciare Bagnoli, cosa deve il giovane trattenere da tutto quello che in questo momento, no? I pensieri che vanno verso Bagnoli, cosa deve conservare il giovane che magari non ha conosciuto Bagnoli e quel periodo?
2: Ma i giovani, secondo me, devono imparare che c'è un passato, c'è la storia delle società, c'è la storia di una società come l'Hellas, ci sono stati grandi uomini che hanno fatto, che hanno così fatto maturare tantissimi giocatori, e c'è da prendere esempio da questi, di questi tipo di uomini. Grande persona che non aveva bisogno di parlare tanto perché aveva un carisma naturale, Osvaldo Bagnoli. E Bagnoli ha insegnato a tantissimi giovani come si sta in campo e come si sta nella vita.
1: Questo dunque Marco Pacione, insomma delicato il pensiero di Pacione anche al Genoa prima di andare poi lui a Venezia, insomma in quell'altro grande capitolo della storia di Bagnoli. Buonasera, mio papà mi ha presentato l'Hellas Verona, Bagnoli me ne ha fatto innamorare, riposa in pace mister, questo è Matteo da Quinto, Volpati mai banali, un grande da parte di Gaetano. Viene facile dire che tutti quanti erano grandi, adesso Volpati ce l'abbiamo come il saggio, no? Come il dottore, come quello che comunque disse e rimarrà per sempre, no? Ci accorgeremo solo fra qualche anno quello che abbiamo fatto veramente, ma personalissimamente per quello che è stato anche questi giorni, no? A sentire i vecchi campioni dello scudetto, penso alla grandezza di Elkjær ancora oggi, così come di tutti gli altri, quell'umiltà perduta, mi viene da dire, no? L'umiltà di chi è stato secondo e terzo al Pallone d'Oro e quasi ti chiede scusa per non aver risposto alla prima chiamata, magari poi ti richiama anche, quella delicatezza dei vari di Gennaro, di Galderisi, di Bruni, di Fontolan, che ha detto forse soltanto i miei genitori mi hanno amato quanto lui. È dura veramente, credo lo sia anche per voi. Credo che tutti quanti sarete domani alla Basilica di San Zeno, ci sono delle misure particolari, avrete sentito, ascoltate anche la nostra ultima edizione dei notiziari, c'è la diretta domani dalle 14 di Telearena, la diretta anche sull'arena.it, domani ne parleremo diffusamente naturalmente anche a Fuorigioco. Inutile parlare del Verona che è stato ieri, inutile parlare del Verona che comunque si è un attimo rivelato per il suo 4-2-3-1, tutto quanto viene così spazzato via, credo anche per un bel po' sarà spazzato via da tutto quello che è stato, tutti quelli che sono stati gli occhi lucidi di ieri a Folgaria, molto di più dell'8-1 al Rovereto, molto di più di quello che è stato il primo gol di Susolo, molto di più degli 1-1 di Cerbone, molto di più del così di qualche promettente giovane, anche magari si è preso anche le tirate d'orecchie di Baroni, quel secondo tempo magari non splendido, no? Qualche personalismo di troppo, ma sono ragazzi, si dice in questi casi, anche se poi sono ragazzi più vecchi di chi è stato campione del mondo ieri come Yamal, più vecchi di gente come Cubarsí che ha fatto il titolare ieri con la Spagna, ma questa naturalmente è un'altra storia. Ma avete notato a proposito di mondiali che la custodia della Coppa del Mondo era di una nota marca di lusso a livello mondiale? Abbiamo notato, sì, ormai ogni piccolo particolare commerciale è studiato nei minimi così dettagli. Il calcio è un contorno, felice per aver conosciuto un calcio di valori più umani. Questo è Alberto, quello che diceva anche Di Gennaro. Avrete letto magari sulle pagine dell'Arena, non è che c'era un calcio diverso, era un calcio giusto, è un calcio giusto il nostro, è un calcio sbagliato questo, credo che sia piuttosto evidente al di là di quello che può essere la vocazione per il passatismo, al di là di quello che può essere il semplicemente dire sì, però bisogna semplicemente adeguarsi a quelli che sono i tempi di oggi. Possono essere anche tempi sbagliati, possono essere tempi sbagliati perché sono tempi anche calcisticamente senza rispetto, senza grande così rispetto per l'avversario più forte di te. Basti pensare ieri agli argentini, basta pensare, no, a tutto quello che succede sui campi della Serie A, insomma quelle regole ridotte allo zero a fronte di un calcio che poi non è così grandioso, insomma, fosse almeno questo grande calcio, ma non mi pare che nemmeno sia quello, no, a rassicurarci, a farci poter pensare che comunque sia un compromesso bene o male necessario dall'alto di chissà quale grande spettacolo che puntualmente non vediamo. Questo immergersi completamente nel mercato, questo dover così esultare per ogni giocatore, per giocatori che fondamentalmente nessuno conosce, che nessuno ha mai visto davvero giocare, quei giocatori che magari andiamo a prenderci su su YouTube, che vediamo su Transfermarkt per presenze, per gol, per così vissuto, e capire magari tramite la sacra ormai valutazione quanto veramente possono valere sul campo. Tutto piuttosto sballato, no? Mi pare tutto un vedere il calcio sotto forma di social, sotto forma web, sotto forma di cotto e mangiato, senza neanche assaporare quello che può essere il gusto, non dico degli allenamenti dell'antistadio di una volta, di quelle rifiniture del sabato mattina, quando il marito diceva di accompagnare volentieri la moglie al mercato, che invece era semplicemente una scusa per andare a così toccare anche così per un attimo i grandi campioni di quel Verona che attraversavano la strada, no? Quella che passava dallo spogliatoio del Bentegodi fino all'antistadio, quei sabati mattina lontani, no? Di cui sentiamo anche la nostalgia, anche piuttosto forte, quella nostalgia che ci rimanda inevitabilmente a qualcosa di diverso, semplicemente, ripeto, ad un calcio più giusto, più vero sicuramente, come magari era tutto quanto più vero. Questa però è davvero un'altra storia. Vi ricordo domani dalle 14 la diretta dunque di Telearena, la diretta di dell'arena.it, con tutti naturalmente i giornalisti dell'arena, di Telearena, con naturalmente le voci, con i momenti, con tutto quanto quello che è stato nel vostro intimo Osvaldo Bagnoli, chi ha una idea, chi ha una sua immagine, chi ha un suo quadro, chi ha un suo pensiero, quelle amichevoli che si facevano in provincia, quelle amichevoli che sono durate anche per un bel po', anche ben oltre Osvaldo Bagnoli, quelle amichevoli che poi erano fondamentalmente anche un'occasione di far marketing, per incontrare, per permettere al Verona, per permettere alla gente di vedere da vicino, di conoscere da vicino, di bere un tè caldo, di bere anche un bicchiere di vin brulè nei pomeriggi più freddi, insieme a quelli che sono ed erano i campioni di una volta. È facile adesso tornare indietro nel tempo, è facile farlo attraverso la vostra memoria, attraverso di chi non è più giovanissimo, attraverso i pensieri di chi non può tollerare i 27 minuti di la quasi mezz'ora per il primo e secondo tempo allucinante, dice Stefano Diafi, quei 27 minuti e tot secondi, quasi 28, passati dal primo al secondo tempo di Spagna-Argentina, quasi ad allontanare il calcio, quasi a mettere prima tutto il resto, no? I grandi ospiti, i grandi cantanti, i grandi attori, le grandi star, giusto, insomma, quell'americanata che probabilmente sarà americanata anche in Europa, quell'americanata che sta così fiorendo anche in Italia, che sta invadendo anche il calcio italiano, chi ne parla anche di calcio sempre di più, tutti e tutte a poter parlare di calcio, tutti quanti a sentirsi in dovere di poter far commenti più o meno instagrammati o instagrammabili, quelli che magari raccontano una verità tutta propria senza neanche aver mai parlato con un direttore sportivo, mai così raccolto una notizia, mai avuto una confidenza da un giocatore, mai aver fatto un approfondimento di sport che non sia semplicemente quella foto, quelle foto classiche, no? Nelle sale hospitality degli stadi, con quattro panini, con quattro pizzette, insomma, con un bicchiere di bianco, giusto a far capire di essere anche loro in quel sistema, che vivono invece semplicemente in maniera fotografica e nulla più, quindi senza così la cultura del mi piace, no? Più che cultura, il desiderio, così la voglia estrema del like piuttosto che del concreto, quindi esattamente quello che era Osvaldo Bagnoli, ma questo è piuttosto chiaro, ve l'abbiamo detto e lo hanno detto tutti in quelli che sono stati giorni intensissimi, un po' per tutti, quelli che sono stati giorni intensissimi anche per tutti voi, chi prenderà magari mezza giornata di ferie domani per essere alla Basilica di San Zeno, magari in grande anticipo, ascoltate, ripeto, anche le ultime gli ultimi provvedimenti anche che abbiamo così dispensato attraverso le pagine dell'arena.it, naturalmente sul giornale da Telearena, attraverso Radio Verona, tutto il resto, no? Quello che è il modo magari più idoneo possibile per vivere tutti quanti una giornata che sarà indimenticabili. Bisogna tornare coi piedi per terra alla prossima finale del mondiale alla Busa di San Zeno, campo regolamentare, due porte ci sono, serve altro. Da parte di Paolo, chi lo dice Paolo a chi contò i gradini 28 per scendere alla Busa di San Zeno, e ci ha cominciato anche un pezzo una volta, i 28 gradini della mitica Busa di San Zeno. Ma questa ovviamente è un'altra storia, quella storia di Osvaldo Bagnoli, quella storia che non c'è più, quel passato che si fa fatica in questo momento anche semplicemente a riallacciare con un calcio di oggi che sembra andare davvero in altra direzione. Domani è il giorno di Bagnoli, è il vostro giorno, è il giorno di tutta Verona, è il giorno in cui Bagnoli lascerà quello che ha già lasciato, stavolta ancora di più, stavolta per sempre. Dalle 14 la diretta dunque di Telearena, dalle 14 la diretta di l'arena.it, ovviamente con tutti i nostri giornalisti, con tutti i nostri cameraman, i nostri tecnici, perché sia davvero un grande ultimo saluto per una figura indimenticabile che va al di là dello sport, che va al di là del calcio. Grazie a voi tutti, grazie alla regia di Matteo Sambugaro, le ultime di cronaca fra poco. Buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
0: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
13: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
14: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: In occasione della vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro una nuova opera sulla terra, dedicata al valore universale dello sport e alla sua capacità di unire popoli e nazioni. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30.000 metri quadri. Al centro della composizione è raffigurata la Coppa del Mondo lunga circa 200 metri, accompagnata dalla scritta e Spagna in omaggio alla squadra vincitrice, come in tutte le sue performance.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 20 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona si prepara all'ultimo saluto al mister dello Scudetto. Domani sono attese migliaia di persone da tutta Italia per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Sarà presente il Verona di ieri e quello di oggi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena a partire dalle 14. Nel servizio di Lucio Salgaro, il comandante della Polizia Locale Luigi Altamura.
6: La squadra operativa è la stessa che ha preparato la visita di Papa Francesco 2 anni fa. In effetti, per Verona è come fosse morto un papa. Per i funerali di Osvaldo Bagnoli, il mister dello Scudetto dell'Hellas, sono attese migliaia di persone. Il vescovo di Verona presiederà la cerimonia, che sarà diffusa con maxi schermo e amplificazione anche nel piazzale, dal quale verranno tolte le fioriere, vietato il parcheggio, e i partecipanti che non troveranno posto in chiesa saranno disposti su 2 ali al centro, un corridoio segnato dalle transenne.
7: Ci giungono notizie di molte persone che arrivano da Genova, da Roma, da Cesena, da tante parti d'Italia per dare un grande riconoscimento. Noi faremo il massimo, c'è il lutto cittadino come disposto dal sindaco e per organizzare la cerimonia al meglio. Già da domani mattina ci sarà il divieto di sosta con rimozione, saranno posizionate transenne e soprattutto ci saranno percorsi dedicati per l'ultimo saluto a questa importante figura per la città di Verona.
6: La messa, che segue la liturgia del giorno, vedrà con il vescovo la concelebrazione di una ventina di sacerdoti. Prima della benedizione finale sono previsti solo alcuni brevi discorsi funebri già programmati. Al termine solo i familiari accompagneranno il feretro all'esterno e poi al cimitero per la cremazione. Con l'intera squadra del Verona, che per un pomeriggio lascerà il ritiro di Folgaria, sarà presente anche gran parte dell'Hellas dello Scudetto. Elkir ha assicurato la sua presenza, assenti giustificati.

0: candidati saranno Marangon e Brigel.
1: La scomparsa di Bagnoli ha aperto il dibattito sull'intitolazione dello stadio al mister. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani in Consiglio Comunale, presenterà una mozione proprio per intitolare a Bagnoli il nostro stadio, mentre Fabio Segattini, capogruppo consigliare del PD, preferirebbe un monumento. Ma anche altri si sono esposti sulla questione. Comprendo il sentimento d'affetto che le ispirano, ma non le condivido, spiega il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti. Sono sempre stato contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre 60 anni il nome di un grande veronese. Cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. Dall'altra parte invece c'è Nicolò Zavarise, consigliere comunale della Lega. È doveroso che Verona gli renda un riconoscimento concreto e duraturo. Presenterà una proposta in consiglio comunale affinché venga individuato uno spazio pubblico della città, una via, una piazza, un parco, un luogo simbolico dedicato allo sport da intitolare alla memoria di Osvaldo Bagnoli. Non sarebbe soltanto un omaggio all'allenatore dello scudetto, ma alla persona e ai valori che ha lasciato in eredità a intere generazioni di veronesi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nabil, un clochard tunisino di 49 anni trovato privo di vita mercoledì poco distante dal monumento della divisione Acqui in circonvallazione Oriani. I carabinieri hanno avviato le indagini. L'uomo, che in passato era stato in carcere, era su una sedia a rotelle. È stato trovato da un giardiniere della cooperativa sociale Milonga, che per conto di AMIA svolge servizio di pulizia e cura del verde sui bastioni. Il tunisino era nudo accanto alla sua sedia a rotelle, che era tutto ciò che aveva, il viso rivolto a terra vicino ad una pietra rossa del suo sangue. Ferite alla testa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate dall'impatto violento con il terreno. Sulla vicenda è intervenuto con una nota Michele Nardi, presidente dell'associazione Liberi Liberi, che ha tentato ripetutamente di trovare per Nabil una sistemazione dignitosa e un percorso di assistenza. La sua morte non può essere archiviata come l'ennesima tragedia della marginalità. È simbolo di un sistema che troppo spesso, scrive Nardi, lascia sole le persone nel momento più delicato, quello dell'uscita dal carcere. Senza una casa, senza una rete d'accoglienza e senza la continuità delle cure, parlare di reinserimento rischia di diventare soltanto uno slogan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
1: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Flashback.
0: Selection.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Radio Verona.

they don't hurt you. You lose those pounds.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
5: Per domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 22.
6: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22:01.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Scende la